0: Radio Icaro.
1: Estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

l'estate.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Radio Icaro, un classico.
6: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: Meglio di no.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane, vivi un'estate anni 50.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
5: Radio Icaro. Estate.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: fatti notare.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
2: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
3: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra. Perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
4: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
5: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
6: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato, in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.

0: siamo tornati, siamo tornati, ben ritrovati.
1: Applausi, applausi per voi amici, Luca Alberici
0: e Veri Baciga in diretta con 80 Nostalgia per farvi passare un'ora e mezza in compagnia delle sigle estive degli anni 80.
1: Da dove partiamo? Che dite? Diamo i numeri? Come sempre, beh, subito così. Diamo il contatto.
0: Allora, intanto, questa è la puntata, diciamo, dedicata al Ferragosto.
1: Sì.
0: Perché manca, cioè, non siamo proprio
1: nel Ferragosto. Bisogna andare al mare, c'era una canzone.
0: No, io mi ricordo agosto, Bonnie mia non ti conosco.
1: Ma poi noi siamo sposati o no?
0: Sai che no, siamo. Piacere, Luca.
1: Piacere.
0: Allora, salutiamo tutti gli amici che ci seguono su Facebook, pagina di 80 Nostalgia. Oppure per interagire con noi, prima di iniziare,
1: il numero magico che devo leggere, chiaramente, scusate.
0: Ancora.
1: 333 5303090. Bene, l'ho letto, i vostri WhatsApp, i vostri messaggi scritti, partecipate numerosi come sapete fare voi, e grazie già agli amici che stanno mandando i saluti, bentrovati. Chiediamo del Ferragosto, Luca.
0: Dopo diciamo una cosa. Vai, diciamo una cosa, sì. Stasera non c'è il servizio dedicato all'estate, bensì giochiamo. C'è un quiz e ci sono in palio i gadget di Icaro TV.
1: Wow,
0: quindi,
1: bene.
0: Se giocherete, chi indovinerà potrà ricevere direttamente a casa
1: Luca,
0: il gadget di Icaro. Bene.
1: Grazie anche a Icaro TV come sempre, e potete anche seguire Icaro TV su Icaro Play attraverso l'applicazione. Quindi detto ciò, si parte ufficialmente.
0: Sì. Voglio passare la notte con te.
1: Così lo dici, diretta? Davvero?
0: Sì.
1: Ma dormendo?
0: Col condizionatore acceso, magari.
1: Ti devo ricordare,
0: no, questo
1: stanco.
0: È il titolo di questo programma televisivo condotto da Marco Predolin.
1: Sì.
0: Durante l'estate 1988, in seconda tarda serata, all'epoca non c'era ancora questa terminologia, e ha dedicato un po' all'amore, alle coppie, cioè già lui veniva dal grande successo del gioco
1: è
0: delle
1: vero,
0: coppie,
1: no?
0: E quindi
1: grande,
0: hanno
1: grande.
0: Voluto riproporre questo programma proprio però durante l'estate. E ce lo guardiamo, ovviamente ci guardiamo la sigla, introdotta sai da chi?
1: Dai, chi è?
0: Da Fiorella Pierobon.
1: Che chicca!
2: Prendere via, tra poco passiamo la notte insieme, il nuovo gioco condotto da Marco Predolin, che ci terrà compagnia tutti i giorni da lunedì al venerdì. Al termine, dal Teatro La Scala di Milano, trasmetteremo un concerto dell'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala, diretta dal maestro Georges Prêtre, in programma musiche di George Gershwin. La nostra serata proseguirà con il film giallo Assassino Premeditato di Andrew Stone con Joseph Cotten. Ma ora passiamo la notte insieme. Arrivederci.
3: La Family Card e i negozi Semaforo, qualità, convenienza, cortesia, vi presentano Passiamo la notte insieme.

0: Buonasera. Buonasera. È d'obbligo dire benvenuti alla prima puntata di Passiamo la Notte Insieme, un grande debutto, almeno per quanto mi riguarda un cambio di rete, e quindi sono molto felice di ritornare su Canale 5. C'era stata già qualche apparizione, comunque passeremo la notte insieme proprio qui su Canale 5 tutte le sere, dal lunedì al venerdì.
1: E questo era proprio...
2: Scusate.
1: Scusate, abbiamo passato una notte insieme e finiva l'altro insieme, non è così, cioè non è che succede.
2: Stava accadendo tutto qua, ragazzi, un caos. Comunque, grazie anche a Margo Predolin, che bei ricordi. Che volto della TV anni 80.
1: Beh, grande successo.
2: Grandioso, grande
1: delle coppie, vero, niente, ha fatto storia, poi dopo si sono susseguiti altri conduttori, però il volto storico del gioco delle coppie è proprio Marco Predolin.
2: Yes. Ma invece il volto centrale, la parte centrale, il cuore di Nostalgia siete voi, quindi andiamo a salutare. Che dici?
1: Siete dalla voi, diretta... solo voi. Dimmi che tu mi vuoi.
2: Stasera siamo partiti male, benissimo. Andiamo a leggere intanto gli amici da Facebook, che dici?
1: Salutiamo Dario, che ci saluta. Abbiamo Caporale, buonasera a tutti, come sempre siete fortissimi. Ringrazio Sergio di Cuneo, che dice ciao alla bella Mary, e aspetta che stanno andando su, e a Luca com'è invecchiato.
2: Ma chi? Marco Predolin è invecchiato?
1: No, secondo me dice a me.
2: Ma come? No, che sei abbronzatissimo, luminoso, radioso, hai fatto questo trattamento anti-age naturale,
1: tipo Carlo Conti,
2: grazie alla talassoterapia, insomma.
1: Salutiamo consigliere Fabio,
2: buonasera, buonasera
1: a tutti gli altri amici che ci scrivono sulla diretta Facebook.
2: Ciao cari amici, abbiamo anche il nostro Dario del calendario, ben ritrovati, grazie che siete tornati, ma grazie a voi e buon Ferragosto a tutti quanti già fin d'ora. Ovunque io sia questa sera c'ho tanta nostalgia. Aspetta, aspetta, che questo è Fabio da Voghera che ti dedica rime bellissime e frasi stupende. Anime, canzoni e programmi che hanno accompagnato gli anni d'oro della mia adolescenza. Non mi perderei una delle vostre puntate neanche sulla luna. Continuate così con la vostra contagiosa simpatia che rende tutti contenti come bimbi sognanti, anche se un pochino âgé. E poi ha lanciato la richiesta. Noi teniamo conto anche di tutte le vostre selezioni, intanto seguiamo questa nostra scaletta, però man mano daremo spazio anche a quelli che sono gli ottimi suggerimenti nostri. Bravi.
1: Poi salutiamo
2: grazie,
1: anche
2: Fabio.
1: Il nostro Roberto, che ormai per fama del fratello è un po' come Beppe Fiorello agli inizi, no? Che per dire chi sei, Beppe Fiorello, il fratello di Fiorello.
2: Ecco.
1: Roberto, fratello di Daniel.
2: Ciao
1: è
2: ragazzi.
1: Così.
2: Io saluto la famiglia, anche la mamma, insomma.
1: La mamma hai saputo
2: family,
1: che ha ritirato i documenti di nascosto di Daniel per evitare che lui andasse giù in Puglia. Perché sai che cerca di stattene dove stai, che io sto bene qui.
2: Non
1: e
2: tornare,
1: tu stai bene lì.
2: Non tornare a casa, Alessio.
1: Esatto.
2: Vediamo se Daniel
1: e
2: adesso risponde.
1: Ho saputo che ha fatto in modo che il passaporto magicamente non fosse pronto e quindi...
2: Daniel, se ci sei, batti un colpo. Fai sapere. Oltre al fratellone che salutiamo. E questo non c'entra. Che cos'è? Un video? Adesso ce lo guardiamo per benino, anche perché...
3: Guarda un po' cosa ho trovato.
1: Allora, aspetta. Di lì non va in onda. Facciamo una cosa. Dopo lo salvo da qua e lo mando in onda, perché altrimenti da lì non si potrebbe sentire. Per cui merita, secondo me, visto l'anteprima, merita.
2: Sì. Attenzione. Abbiamo anche dalle foto da Posina, Tonezza, Antonio, Sara e Alessandro, e poi le sigle che segniamo, Vultus Fan, e poi tante altre indicazioni. Che bella famigliola al lago! Vediamo, si può?
1: Arrivo subito.
2: Intanto Luca, vado a salutare i nostri presenti pelosotti e la famiglia grandissime che ci stanno seguendo.
1: Qua.
2: C'è anche Joy col papà Stefano che saluto. Eccoli!
1: Bene, bello il lago, complimenti. Molto bello.
2: Oh, che relax. Poi ci sono i ricordi dell'estate anni 80 al paese dei nonni. La sera gli adulti si riunivano sulle scale fuori e noi ragazzini giocavamo per strada perché le macchine non passavano quasi mai. Poi con la bicicletta andavamo a comprare il gelato per tutti. Eravamo felici. Che bello il quadretto, sai, però. Sono quasi commossa. Però.
1: Sì, anzi, visto che avete già iniziato a ricordarci le vostre estate, questa in maniera particolare stasera parliamo del Ferragosto, per cui lanciamo già la domanda, se vuoi Mary, ecco, se avete foto, certo, ancora meglio, o comunque se ce lo volete dire, il vostro Ferragosto degli anni 80. Come trascorravate il 15 di agosto?
2: Com'era il Ferragosto?
1: C'era una tradizione, anche culinaria, piuttosto
2: che... Si mangiava? Anche... Con chi
1: eravamo? Ferragosto, ecco. Però, proprio il 15 d'agosto anni 80.
2: Ferragosto di ieri. Intanto abbiamo un'immagine che secondo me rappresenta il Ferragosto per molti di noi, che potrebbe diventare così. Secondo me è molto piacevole.
1: Dici?
2: Devo dire, sì. Il nostro caro Joy dà l'esempio, io seguirei questo esempio. Col papà Ste. Eccolo. Che bello.
1: Magari steso al sole, sul lettino, no? Tranquilli, è così, bene.
2: Con un po' di crocchetta accanto a lui.
1: Sì, dai.
2: Un saluto anche da Dana, da Bologna, in vacanza nel nostro Salento, sempre in vostra compagnia, Sandra, Massimo e Mina. Oh, ma che bella, c'è anche qui la cucciolotta, che salutiamo, e naturalmente buone vacanze a voi ragazzi.
1: Ma sai che ho incontrato in Sicilia persone che ci seguono, per caso?
2: Che bello!
1: Sì, ho tanto...
2: Quindi. Fatevi sentire, fateci sapere se anche qualcuno stasera è presente dalla Seychelles con amore. Buona serata, Luca, più che abbronzato è rosso. È un bel colore, salute.
1: Beh, sono fresco di sole.
2: Bello, bel
1: quindi,
2: colore.
1: A proposito, invece, no, io leggo tutti i messaggi,
2: Certo.
1: E saluto Daniele, e poi salutiamo anche Paola, e anche Roberto, e poi Pasquale, Dario, l'ho già letto, poi... conferma Roberto che è stato esiliato proprio Daniel, è in corso probabilmente a Buckingham Palace una verifica per capire se è possibile che lui possa scendere o no, ma per ora ci dice una fonte certa, l'ambasciatore, che non porta pene mai perché ovviamente okay. Così non scenderà. E poi
2: non si è fatto sentire,
1: no, no.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è giovedì 13 agosto, sono le 7:42 e 48 secondi e noi cominciamo il nostro appuntamento con uno sguardo alle pagine di apertura dei giornali di oggi per vedere assieme quali sono le notizie della giornata. Cominciamo dal Resto del Carlino che dedica il titolo di apertura al turismo. Ferragosto, la Riviera fa il pieno. Il last minute spinge gli hotel oltre il 90% di occupazione. Buone le prospettive fino a settembre. La fotonotizia invece ci parla dell'attesa per la visita del Papa di sabato prossimo, 22 agosto, gadget, magliette e souvenir è già corsa al ricordo. E sullo stesso argomento troviamo due notizie in colonna. La prima, un'intervista al prefetto che spiega come sarà allestita la città durante la giornata della visita del Papa, una città blindata con zone di accesso limitato, ovviamente dovute agli spostamenti del pontefice, e lancia il suo appello: lasciate a casa l'automobile per quel giorno. Poi sempre il Carlino ci racconta anche tutto l'itinerario del Papa, una maratona di 11 ore che partirà da San Marino, passerà da Pennabilli e poi arriverà a Rimini. Le altre notizie: boss della mala evade a 82 anni, preso sull'aereo di ritorno da Sofia. E poi una notizia sul meteo: l'afa non dà tregua ed è Sant'Ermete la località più calda del nostro territorio. Da San Marino, bimbo salvato in piscina, ora è fuori pericolo. C'è poi una notizia sulla nuova legge urbanistica, a parlare De Pascale. Basta logistica senza pianificazione, affitti calmierati e aiuti alle imprese. Le ultime due notizie le troviamo nel taglio basso, il tema è quello della cultura e degli spettacoli. Ci portano prima a Mondaino perché si avvicinano i 4 giorni del Palio del Daino, e poi invece un'altra manifestazione che riguarda più da vicino il mare ed è Dire Mare Mangiare, da domani a domenica, i sapori della Romagna tra vino, musica e gusto. Questa è la prima pagina del Carlino. Vediamo invece il Corriere Romagna con quali notizie apre l'edizione di oggi, e la cronaca, il titolo, riguarda la fuga dalla casa di riposo di un criminale 86enne che è stato arrestato a Rimini. Un pluripregiudicato che apparteneva alla mala del Brenta ed è stato bloccato in aeroporto al suo arrivo. L'ex nazionale centenario da 70 anni a Rimini, un turista speciale premiato a Torre Pedrera, è Giorgio Bongiovanni, che dal 1956 viene in vacanza a Rimini. La fotonotizia invece ci porta allo spettacolo di ieri sera, l'eclissi di sole, un'eclisse parziale, quella visibile dall'Italia, in particolare dal territorio romagnolo, tra l'85 e il 90% a seconda del luogo in cui ci si trovava, ma un'eclisse comunque sempre molto suggestiva, anche perché si è svolta durante il tramonto, quindi il sole era anche facilmente visibile. Locali chiusi per il Papa a San Marino, anche il Titano avrà una giornata di viabilità speciale per la visita del Pontefice. Altre notizie di cronaca: in hotel 17enne con 1 chilo di droga, e poi anche sul Corriere ritroviamo Dire Mare Mangiare, entroterra e cibo, festa in spiaggia.
C'è poi una notizia, un intervento riguardo al piano spiaggia che è stato da poco divulgato. Gli ambientalisti contestano alcuni punti, in particolare le piscine. Parlano di un danno per una crisi idrica che negli ultimi anni colpisce fortemente il territorio e che potrebbe solo aumentare con le piscine. Parlano di scarsa sensibilità verso i cittadini. Vediamo le ultime notizie di sport e spettacoli. Il Rimini brinda al ritorno al Neri, con un 2-0. Atletica, Frattini a caccia della finale europea. E poi per la cultura e gli spettacoli a Riccione arrivano gli Eiffel 65 e gli Zero Assoluto. Allora cominciamo a entrare invece nelle pagine del Carlino per guardare le notizie più nel dettaglio. L'apertura riguarda proprio il turismo. Ferragosto verso il Pienone, hotel occupazione oltre il 90%. Il last minute spinge le prenotazioni. A parlare è Antonio Carasso, presidente di promozione alberghiera. Dice: le camere sono quasi esaurite, le prospettive sono buone fino a settembre. C'è una percentuale di riempimento che tocca l'84%, quindi numeri che destano molte soddisfazioni. Nello specchietto in alto sono tre i punti messi sotto la lente dal Carlino. Il primo parla appunto di i pochi posti ancora disponibili e il fatto che comunque i costi aumentano per la scarsità di posti rimasti. Poi c'è un paragone anche con gli anni scorsi che riguarda soprattutto l'aumento del costo della benzina, che è passata da un anno fa a Ferragosto 1,636 euro il litro per il diesel, oggi a 2,058, ma anche un aumento dei costi sulla spiaggia, sia di lettini e ombrelloni, ma soprattutto dei ciringhiti e dei servizi quindi legati al ciringhito. La maratona del Santo Padre da San Marino al meeting fino alla messa al porto. Il Carlino oggi ci propone il programma dettagliato dalle 9 del mattino, la partenza da San Marino, poi la visita, una nuova tappa che è stata inserita a Pennabilli, e poi appunto alle 14:45 l'arrivo al meeting, poi da lì al centro di Rimini con la visita all'Arco d'Augusto e poi lo spostamento al mare, prima in piazzale Kennedy e poi fino in piazzale Boscovic, dove si svolgerà la messa. E nella seconda parte della pagina il Carlino ci racconta l'aspettativa che cresce per questa visita storica. Scatta il piano sicurezza. Il prefetto Giuseppina Cassone in questa intervista spiega quali sono le linee della prefettura per gestire una giornata che sicuramente sarà molto complicata. 73 gli addetti ai controlli, 90 i volontari della protezione civile, tante le limitazioni al traffico proprio per andare incontro agli spostamenti del pontefice, una zona rossa però limitata all'area di piazzale Boscovic dove si terrà la messa, l'evento finale di chiusura. L'invito del prefetto per quel giorno per chi può è di lasciare a casa l'automobile. Veniamo alla cronaca. Nuova mala del Brenta, arrestato l'82enne Sedda, era evaso dai domiciliari. Storico esponente del gruppo criminale veneto, è stato bloccato lunedì all'aeroporto Fellini dopo 7 giorni di libertà e un viaggio lampo in Bulgaria. Nella foto si vedono proprio gli agenti della polizia di frontiera mentre salgono sull'aereo atterrato lunedì. Tra i passeggeri c'era appunto anche Gianfranco Sedda, un uomo che secondo la procura di Venezia ha avuto un ruolo strategico nel traffico internazionale di eroina, soprattutto nell'asse tra la Bulgaria e l'Italia.
Estate calda e senza pioggia, al mare scomparsa la brezza, nei campi si vendemmia già da luglio. Ieri sono state registrate temperature superiori a 33 gradi a Sant'Ermete, Rimini città e Cattolica. Arriva un allarme dagli agricoltori, raccolti scarsi per mais e sorgo, e poi un appello: senza bacini idrici non c'è futuro, visto che quest'estate sicuramente con dei numeri sopra la norma, però potrebbe presto diventare la nuova regolarità. Continuiamo, vediamo velocemente le altre notizie. C'è uno scontro diplomatico con Cina e Russia. Interviene l'Istituto di Storia del Risorgimento, dice stop al gemellaggio, questi sono governi che non incarnano i nostri valori. Rimini interrompa i rapporti di amicizia con le città di Yangzhou e Sochi. L'appello arriva dopo le dichiarazioni del governo cinese che ha polemizzato sulla visita della vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, al Dalai Lama. Andiamo avanti, vediamo le altre notizie. Siamo adesso a Riccione. Servono più forze dell'ordine in Viale Dante. L'allarme arriva dal comitato di Viale Dante. A parlare è Pasquale Lonero, che dice: dopo la rapina in banca con i malviventi travestiti da imbianchini, la situazione è fuori controllo, c'è paura tra i commercianti ed è appunto il momento di intervenire. Ferragosto in musica a Riccione e a Misano si festeggia il Natale. Torna il Summer Christmas, il mercatino che porta l'atmosfera delle festività nel cuore dell'estate. A Cattolica sempre eventi, sempre estate, c'è però un intervento del consigliere comunale Mauro, che dice: servono appuntamenti anche prima e dopo il 15 agosto, non si può puntare solo sul Ferragosto, la presenza dei turisti va allungata. Da Bellari Giamarina, emergenza rifiuti abbandonati, più controlli contro i furbetti, le segnalazioni sono in crescita e l'assessora Ceccarelli dice: aumenteremo le pattuglie per tutelare il decoro. Sant'Arcangelo, riasfaltiamo 30.000 metri di strade, lavori di notte per ridurre i disagi. A parlare la vice sindaca con delega ai lavori pubblici, Michela Mussoni, che dice stop alle buche, la mappa di tutte le vie di Sant'Arcangelo interessate dai cantieri è quella proposta dal Carlino. Chiudiamo con San Marino, ha rischiato di annegare in piscina, ora il bimbo è fuori pericolo. Il piccolo ricoverato a Rimini ha recuperato completamente, sta bene e ha già ricominciato a giocare. Sono le 7.55, adesso una breve pausa, poi torniamo per vedere assieme anche le notizie del Corriere Romagna tra poco.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Rijeka Croazia, centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
2: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
3: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
4: Io non credo al destino, signor Parker.
5: Iceberg a prora!
6: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
7: Barra a dritta.

7:58, riprendiamo la nostra rassegna di questa mattina. Siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con un focus dedicato a un tema molto caldo: l'obesità infantile in Romagna, colpito fino a un bambino su tre. Questi sono i dati dei sistemi di sorveglianza che mostrano una criticità diffusa, specialmente nel riminese. L'articolo poi presenta sia il piano AUSL che le nuove linee guida dell'IS. Leggiamo solo un paio di dati riguardo a appunto a questo tema. Allora, c'è una divisione della questione sia per età sia per territorio. Per quanto riguarda l'età, a tre anni l'eccesso ponderale riguarda il 7,4% dei bambini, con l'1,9% di obesità, il 10,3% e il 4,7% in quell'età, a 11 invece 12 anni il 20,8%. C'è poi la divisione per territorio ed emerge che la quota in sovrappeso è pari al 24,1% nel Ravennate, 25,1% nel Forlivese Cesenate e addirittura 29,1% nel Riminese. L'altro intervento, l'altra pagina della regione è dedicata invece all'eclissi, con un racconto fotografico che ci mostra sia alcuni momenti del sole, lo vediamo soprattutto in questa piccola foto, quando al momento del tramonto era già come una sottile falce di luna. Soprattutto le foto però ci raccontano le persone che si sono riunite per osservare questo spettacolo in tanti luoghi della Romagna. Arriviamo a Rimini e cominciamo con la cronaca. Il titolo principale di oggi, che abbiamo già visto anche sul Carlino, rileggiamo solo la notizia: fugge dalla casa di riposo e arriva a Rimini, arrestato 86enne della Mala del Brenta. L'uomo, con alle spalle 40 anni di precedenti per droghe e reati contro il patrimonio, era riuscito a raggiungere la Bulgaria. Gli agenti lo hanno bloccato appena atterrato al Fellini. Si parla poi di piano arenile. Da alcuni giorni è uscita la notizia e c'è il dibattito. Ora arriva l'intervento degli ambientalisti, soprattutto su uno dei temi che era stato presentato e raccontato durante l'uscita dei dati del piano arenile, ovvero le piscine che vengono definite una minaccia per la crisi idrica. Il coordinamento delle associazioni ambientaliste dice: va ripensato il modello di sviluppo del turismo, basta con il consumo ambientale. Interviene anche il Movimento 5 Stelle che chiede di ridurre in modo consistente il numero delle concessioni. Aree giochi e campi, così i parchi di Rimini hanno cambiato volto. Il racconto di come in sei anni tanti interventi per un valore di 4 milioni nella metà dei 110 spazi ludici e nelle zone verdi del territorio cittadino abbiano aumentato l'inclusività, quindi la possibilità a tutti i bimbi di giocare assieme. E nel 2026 si prosegue con altri lavori. Ecco 30 nuovi agenti alla Polfer, 8 rinforzi, la sicurezza potenziata. In questura andranno 15 allievi poliziotti, mentre la stradale andranno in 7. Si comincia con 4 mesi di pratica. L'entroterra va in spiaggia a Ferragosto, dire mare mangiare, la festa è servita. L'evento, presentato ieri, comincerà domani 14 agosto, proseguirà sino a domenica. Intervenuto anche il sindaco, che dice: così si portano nel cuore dell'estate vini, olio e produzioni delle nostre colline. L'accoglienza romagnola è un valore aggiunto. L'evento si svolgerà proprio sul lungomare di Piazzale Kennedy.
C'è poi un ricordo di Franco Fattori che sarà ricordato con un appuntamento al Ricircolo di Viserba sabato 15 agosto con DJ set firmato Andy Lee. Premiato centenario ex della nazionale, da 70 anni faccio le vacanze a Rimini. Il playmaker ex nazionale di basket Giorgio Bongiovanni, che proprio quest'anno ha compiuto 100 anni e in estate si è presentato a Rimini per la sua vacanza, come avviene dal 1956. Ogni anno parte da Torino e arriva qui in Romagna. Riccione, tredicenne, sfreccia su un monopattino truccato senza targa né casco, il mezzo privo di assicurazione finisce sotto sequestro, la madre è preoccupata soprattutto di come poterlo recuperare. Vediamo le ultime notizie, anzi passiamo al supplemento cultura e spettacoli, vediamo velocemente le altre notizie degli eventi di oggi. C'è

Il cuore della storia, siamo a Mondaino, dal prossimo 20 al 23 agosto, quindi la prossima settimana, rivive il passato tra rievocazioni, spettacoli acrobatici e il Palio dell'Oca, un'edizione ricca di novità tra cui i Cataclò e le visite guidate a 100 mestieri antichi. Da Bellarigia Marina si parla sempre di turismo, agosto bene le prenotazioni con un più 2,2%. Campana, presidente di Federalberghi, richiama gli operatori, dice: l'estate tiene, basta con dipingere una città in crisi. A maggio abbiamo segnato un più 60%. Siamo a San Marino, anche qui la città, il Titano, il prossimo sabato sarà blindato con locali chiusi per l'arrivo del Papa. Attività ferme dalle 7 alle 13, niente dehors, arredi esterni né vetro, multe fino a 1000 euro per chi viola i divieti. Sono le 8:06, noi siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con i giornali. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi a sfogliare le edizioni di oggi. Adesso un'altra brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo qui per il TG del mattino. A tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì. L'ulteriore espansione del promontorio anticiclonico subtropicale sull'Europa occidentale porta un clima ancora molto caldo su tutto il continente, Italia compresa, dove avremo giornate almeno fino al weekend caratterizzate ancora da queste temperature sempre molto elevate. Dal punto di vista della nuvolosità, poco da segnalare nella giornata di giovedì, se non qualche addensamento al mattino sulle coste tirreniche. E al pomeriggio ancora qualche temporale di calore che tornerà a presentarsi sui settori alpini e lungo la dorsale appenninica meridionale. Vediamo infatti il dettaglio di dove potrebbe esserci qualche fenomeno temporalesco nel corso della giornata di giovedì. Vedete in particolare la dorsale appenninica centro-meridionale con sconfinamenti tra Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia interna. Dunque la previsione per la giornata di giovedì vedrà ancora un'Italia caratterizzata dal clima molto caldo, a tratti rovente con le massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne, ma farà caldo anche durante la notte. Al mattino le minime, vedete, non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le zone costiere. Qualche locale fenomeno, come dicevamo, sarà possibile sulle Alpi in maniera piuttosto isolata, sull'Appennino meridionale e in particolare sulla Campania interna, ma a tratti qualche sconfinamento anche sulla zona costiera. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Siamo tutti e due sul Titanic. Deve essere il destino.
1: Io non credo al destino, signor Parker.
2: Iceberg a prora!
3: Tutta la barra a dritta, signor Richards.
4: Barra a dritta.

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800

0: 0022.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti. 3, 2, 1.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro telegiornale con la cronaca. Un esponente ottantenne della nuova mala del Brenta, pluripregiudicato di origine sarda, con precedenti per traffico di eroina sull'asse Italia-Bulgaria, è stato arrestato a Rimini dopo essere evaso dai domiciliari in una struttura per anziani in provincia di Rovigo. L'anziano, già fuggito in precedenza nel giugno del 2023, si era allontanato in autobus verso la Bulgaria il 4 agosto. Al suo rientro con un volo da Sofia, gli agenti della polizia di frontiera lo hanno bloccato direttamente a bordo dell'aereo prima dello sbarco per impedirgli di nascondere la propria identità. L'autorità giudiziaria ha disposto il ripristino dei domiciliari. Cambiamo argomento, giro di vite sui monopattini. A Rimini un uomo in fuga ha aggredito gli agenti prima di essere arrestato, mentre a Riccione è stato fermato un ragazzino di 13 anni a bordo di un mezzo modificato e senza alcuna sicurezza. Vediamo il servizio che ci racconta le storie nei dettagli.
1: Il tracciato del metromare utilizzato da chi conduce un monopattino come fosse una corsia preferenziale. Protagonista un tunisino di 27 anni, irregolare sul territorio, che ha ignorato l'alt della polizia di Stato ed è fuggito. Raggiunto dopo un inseguimento a piedi alla fermata Toscanini a Bellariva, il nordafricano ha aggredito gli agenti con pugni gomitate per poi scavalcare un muro di recinzione e lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 3 metri, cercando di nascondersi in un garage di un'abitazione privata a pochi passi dal tracciato. Per il tunisino arrestato per resistenza e lesione pubblico ufficiale sono già state avviate le pratiche di rimpatrio. Anche a Riccione un giovanissimo conducente di un monopattino è finito nei guai. Lungo la passeggiata Goethe la polizia locale ha fermato un tredicenne che sfrecciava a velocità elevata. Il minorenne, che non ha l'età minima di 14 anni richiesta per guidare questi mezzi, viaggiava senza targa, casco e assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato per verificare se il motore sia stato modificato. A colpire gli agenti è stata però la reazione della madre. Pur consapevole delle violazioni del figlio, al momento dell'affidamento ha mostrato come unico interesse quello di riavere indietro il mezzo acquistato online.
0: Altre due notizie di cronaca. Cominciamo con due giovani turisti, uno di 19 e un minorenne di 17 anni, che sono stati arrestati martedì sera dalla polizia locale di Rimini dopo essere scesi alla fermata della stazione del metromare. Il 19enne ha tentato di disfarsi di 13 grammi di hashish recuperati dagli agenti, che poi hanno trovato altra droga nella loro stanza d'albergo. Complessivamente nascondevano negli zaini in hotel quasi un chilo tra hashish e marijuana, insieme a contanti e il materiale per il confezionamento. Sempre a Rimini un giovane di nazionalità marocchina è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni dopo aver rubato il telefono e il monopattino ad una coppia sul lungomare Murri. Il ragazzo, che cercava di recuperare lo smartphone, è stato ferito all'avambraccio e alla mano con un coccio di bottiglia. L'aggressore è stato poi fermato dalla polizia di Stato, a suo carico numerosi precedenti. Ora voltiamo pagine, parliamo di un altro argomento, parliamo di rincari, perché a Rimini i prezzi aumentano in quasi tutti i comparti, ma non per gli alberghi. È quanto emerge da un'analisi dell'Unione Consumatori realizzata nel giorno in cui sono stati resi noti dall'Istat i dati dell'inflazione di luglio. Vediamo.
2: L'inflazione continua la sua corsa e questo non è ormai una novità. A luglio a Rimini il dato si attesta al più 2,9%, in linea con la crescita registrata in Italia, con un rincaro annuo per famiglia media di 839 euro, che vale il 12° posto nel paese. In vetta alla graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori c'è Ferrara con 1.042 euro in più a famiglia, più 3,6 di inflazione, che precede Mantova, Como e Roma. Rimini, insieme a Modena, è la città più rincarata dell'Emilia-Romagna. Secondo l'UNC, a influire su questa classifica contribuiscono gli incrementi dei costi dei servizi di alloggio, alberghi, pensioni, villaggi vacanze, campeggi. Una teoria corroborata dalla classifica, che vede sempre Ferrara in vetta, con i prezzi degli hotel impennarsi a luglio del 23,5%, seguita da Mantova e Modena. E Rimini, regina dell'estate con migliaia di strutture ricettive e milioni di presenze, Ecco, stando ai dati presi in esame dalla ricerca, sarebbe l'eccezione, visto che i prezzi degli alberghi segnerebbero addirittura un calo dello 0,1% rispetto al 2025, contro il più 4% registrato mediamente in Italia e il più 6,2% dell'Emilia-Romagna. Facendo una sintesi, sicuramente semplicistica, a Rimini tutto sembra aumentare di costo, tranne le strutture ricettive. Ma come leggere questo dato? Troppi alberghi datati costretti a tenere bassi i prezzi? Tariffe eccessivamente concorrenziali per riuscire a riempire le stanze d'hotel? Sicuramente si tratta di dati che andranno presi in esame da operatori e istituzioni quando si dovrà valutare l'andamento di una stagione, fatta di arrivi e presenze, ma anche e forse soprattutto di fatturati necessari a far quadrare i bilanci e mettere in piedi gli investimenti privati per innovare l'offerta turistica e migliorarla in qualità.
0: Procedono i lavori di manutenzione al ponte di Tiberio. Siamo stati all'interno del cantiere dove i lavori di restauro non si fermano nemmeno nella settimana di Ferragosto. La conclusione dell'intervento è prevista entro dicembre. Vediamo.
3: Restauro, pittura e nuova illuminazione. Il ponte di Tiberio in questo 2026 si rifà il look e allora noi ci mettiamo l'elmetto e vi facciamo fare un giro all'interno del cantiere.
4: Attualmente siamo in fase di ultimazione della pulitura della superficie lapidea sia delle facciate che delle arcate. Precedentemente è stata rimossa la vegetazione infestante e tutti i depositi superficiali incoerenti al fine di ottenere una superficie pulita.
3: Una delle peculiarità del progetto è però anche lo stesso ponteggio che ha impacchettato il ponte senza però toccare le sue strutture originarie.
4: È un ponteggio interamente autoportante e appoggiato quasi ad abbracciare il ponte ma senza toccarlo, nel rispetto del valore sia storico che culturale che archeologico di questo importantissimo monumento.
3: Inoltre il ponte di Tiberio avrà un nuovo impianto di illuminazione a LED che riproduce la luce naturale e varia durante la notte.
4: Ci saranno questi proiettori LED che riprodurranno della luce bianca naturale in varie ore della notte e quindi da più punti di vista si potrà avere una scenografia di illuminazione differente.
3: I lavori sono affidati all'impresa Lares di Venezia, una realtà già impegnata nel restauro del ponte di Rialto, dell'Arena di Verona e della Basilica di San Marco. Il nostro giro è finito, abbiamo riconsegnato l'elmetto, il ponte resta ovviamente aperto al passaggio pedonale, allora non ci resta che aspettare fine anno per vedere un ponte di Tiberio restituito a Rimini sotto una nuova luce e con un rinnovato splendore.
0: Ora cambiamo argomento, parliamo di vino e olio delle colline che a Ferragosto scendono in spiaggia a Rimini con l'evento Dire Mare Mangiare. In programma tre giorni a partire da domani sino a domenica tra degustazioni, musica dal vivo e street food. Vediamo.
5: La passeggiata del Parco del Mare, Piazzale Kennedy con il suo belvedere, saranno la scenografia di Dire Mare Mangiare, che nel fine settimana di Ferragosto porta a due passi dalla spiaggia i prodotti del territorio. Le degustazioni di vino dei Colli di Rimini, vero protagonista delle tre serate, ma anche dell'olio, saranno accompagnate da street food a partire dal pesce dell'Adriatico, i prodotti da forno del progetto inclusivo Tutto un altro impasto, musica e giochi per i più piccoli. Tra gli ospiti che accompagneranno le serate Asa Johansson, esperta internazionale del mondo del vino, e l'istrionico Patrizio Roversi.
6: Siamo proprio nel centro della proposta estiva di Rimini, perché siamo nei tre giorni di Ferragosto, ci sarà Dire Mare Mangiare, che è la sua terza edizione, e quindi ci saranno davvero gli appuntamenti legati all'enogastronomia, alla musica, al ballo e DJ. È una proposta veramente turistica, di accoglienza, come solo Rimini sa fare. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Rimini riconosce la centralità del suo entroterra, no? Della sua produzione vinicola, delle sue bontà, e quindi la porta proprio nel centro dell'estate, che è a Ferragosto.
5: L'obiettivo è portare al mare il buono che la terra, il sole e l'aria riminese sono in grado di produrre e far crescere il progetto Rimini Doc.
7: Vino è più turismo che agricoltura, quasi, un paradosso, ma è così. E sulle tavole dell'Italia, non solo del mondo, si va a questa bottiglia Rimini che racconta un territorio, quindi racconta un ricordo e fa capire che c'è un entroterra. Abbiamo fatto tanto, abbiamo ancora da fare tanto. Scrivendo Rimini sul vetro siamo responsabili. La cosa più concreta che è successa in questo gruppo è la maturità dei produttori di vino, perché con la maturità dei produttori di vino matura un territorio.
0: Alla presenza dell'evento c'era anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, a cui abbiamo chiesto come valuta l'andamento turistico nella settimana clou dell'estate. Sentiamo.
8: Le cose stanno andando, direi, piuttosto in maniera piuttosto positiva. È evidente che chi ha offerto qualità, chi offre qualità, chi ha ristrutturato la propria attività, che sia albergo, ristorante, lavora molto bene. Chi non lo ha fatto magari stenta un po' di più, a testimonianza che la qualità paga sempre. È un fenomeno che si sta vedendo, che tutti mi confermano, è un numero sempre maggiore di turisti stranieri che rimangono per più giorni in termini di pernottamenti. Non abbiamo evidentemente nulla contro gli italiani, anzi speriamo che ne vengano sempre di più, però è chiaro che viviamo una fase storica complicata dal punto di vista della congiuntura economica, e quindi quello che magari c'è un po' di meno di turisti italiani è compensato ampiamente dalla crescita dell'estero.
0: Ora vi raccontiamo una storia, la storia di 20 anni di attività per le azzore ucraine del borgo di Sant'Andrea di Rimini. Un inizio difficile, ma negli anni mamma e figlia hanno saputo conquistare l'apprezzamento dei riminesi e ora hanno festeggiato il traguardo dei 20 anni con gli abitanti del borgo. Sentiamo.
9: Tesù lavor le un artista, un ecason che ne resista. Slaut da suma in fa una quantità.
10: Per Irina e Liudmila, quella poesia in dialetto scritta qualche anno fa da un cliente è il valore di un attestato di romagnolità per la loro piada e cassoni. Del resto sono passati 20 anni da quando hanno rilevato lo storico laboratorio a fianco della chiesa di San Gaudenzo nel borgo Sant'Andrea. Una ricorrenza che lo scorso 1° luglio i borghigiani hanno voluto festeggiare con loro. Un'avventura imprenditoriale per le due donne, mamma e figlia di origini ucraine, tutt'altro che semplice da portare avanti all'inizio.
11: All'inizio, i primi 6 mesi era da piangere, quando la gente arrivava, guardava: ah, ma voi siete stranieri, dove c'è un'altra piedineria, come mai che stranieri fanno la piada? E poi pian piano la gente ha provato il nostro prodotto, se vedi che le è piaciuto è tornata la gente.
9: Ah, noi abbiamo imparato da quelli che erano prima, erano due sorelle. Noi venivamo per paio di mesi quando avevamo tempo per imparare, e loro hanno lasciato le sue ricette e noi continuiamo a fare come facevano loro.
12: Ciao, buongiorno. Mi faresti un verde con la mozzarella?
13: Sì, certo.
10: Con pazienza e tenacia sono riuscite pian piano a spezzare la catena della diffidenza, a conquistare la fiducia e l'affetto dei riminesi. I periodi difficili però non sono mancati, neppure successivamente a quegli inizi in salita. Il Covid, e poi è successo una decina di anni fa, quando una modifica alla viabilità nella zona aveva di fatto chiuso la strada.
11: Abbiamo resistito, ce l'abbiamo fatta.
10: Il concetto di resistenza torna spesso parlando con loro, e il pensiero non può non andare alla guerra che sta flagellando il loro paese. Nel negozio campeggia una grande bandiera gialla e blu.
9: Hai scritto «Доброго вечора, ми з України». Sarebbe «Buonasera, siamo dall'Ucraina». Che noi sosteniamo i nostri paesani che sono rimasti a casa sua, e aiutiamo anche con quello che riusciamo, con vestiti, medicamenti, e anche per ragazzi che sono in guerra.
11: E purtroppo non crediamo, nessuno in Ucraina non crede che finisce da oggi a domani. Io credo che durerà ancora un po', chissà quanto, però non credo che prima di un anno finisce la guerra.
0: E adesso passiamo allo sport. Secondo test match di precampionato e seconda vittoria per il Rimini di Massimo Gadda dopo la Vigor Senigallia e il Roncofreddo a cadere sotto i colpi dei biancorossi. Vediamo.
14: Il Rimini torna a giocare una partita al Romeo Neri 271 giorni dopo la gara del campionato di Serie C con l'Ascoli. Era il 15 novembre 2025 ed il match finì 2-0 per i bianconeri. Dopo il test di sabato a Senigallia, 4-1 per i biancorossi, i ragazzi di Gadda affrontano il Roncofreddo, compagine che milita nel campionato di promozione. Ed il popolo biancorosso risponde presente, circa 800 tifosi sugli spalti. Positive le indicazioni fornite dalla squadra di casa, che ha sempre tenuto il pallino del gioco e concesso solo due tiri, il secondo oltre il 90° agli avversari. Al sesto la conclusione di Carmona, deviata, mette in difficoltà Matteo Fabbri. Bertani non può sfruttare la ribattuta. Al settimo Cicarevic chiama al volo plastico l'estremo ospite direttamente da calcio piazzato. Il più ispirato è Carlini, che al 12° disegna un bel filtrante per Capitan Fabbri, chiuso da Borgini. Al 31° Servenisi, il cui tiro dal limite dell'area viene deviato in angolo da Fabbri. E al 32° si mette in proprio, controllo superlativo, movimento verso il centro ma conclusione troppo centrale, neutralizzata in due tempi dal portiere gialloblu. Ed è proprio Carlini a realizzare il primo gol del nuovo Rimini tra le mura amiche, disegnando una parabola perfetta su calcio di punizione al 43°. Prima dell'intervallo Carmona di testa su calcio d'angolo sfiora il raddoppio, Fabbri dice no, girandola di cambi nell'intervallo su ambo i fronti. Nel Rimini dell'11 del primo tempo restano in campo solo Cicarevic e Carmona. La ripresa si apre con un altro calcio piazzato dal limite dell'area per i biancorossi. Girongu devia in corner la battuta di Pasquini, è il terzo. Al 10° cross di Moricoli, Piazze favorisce il sinistro di Cicarevic, la difesa respinge, poi Carmona controlla e calcia non trovando il bersaglio. Al 17° arriva il raddoppio, bella triangolazione Carmona, Piazze, Carmona. Girongu respinge il tentativo dello spagnolo, ma nulla può sul tapine di Piazze, subito assegno al Neri. Al 25° altra progressione di Carmona, l'estremo ospite gli dice di nuovo no. Piazze ha la porta spalancata, ma questa volta c'è Zanni sulla linea a sostituirsi a Girongu. Il Rimini va vicino al Trisi in altre tre occasioni. Al 37° la volée di Zannoni viene deviata sul palo da Girongu. Un minuto dopo il colpo di testa dello stesso Zannoni trova solo la parte alta della rete. E al 41° il destro di Amora viene respinto con la mano di richiamo dal portiere ospite. Finisce 2-0 per il Rimini, che venerdì sera per il terzo test match di precampionato sarà di scena sul campo del Verucchio.
0: E prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Cielo in prevalenza sereno, salvo modesti annuvolamenti cumuliformi lungo i rilievi nel pomeriggio. Le minime rimarranno stazionarie tra i 21 e i 25 gradi, le massime stazionarie o in lieve flessione intorno ai 36 gradi sulle pianure emiliane, comprese invece tra i 30 e i 33 sulle aree costiere. Il mare da poco mosso a mosso. Vediamo il dettaglio sul nostro territorio, sempre con l'infografica di ARPAE, e sarà appunto una giornata soleggiata con qualche possibile annuvolamento nel pomeriggio sulle colline e i rilievi. 30 gradi le massime sulla costa, 28 invece sui rilievi. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale. Noi torniamo qui in diretta su Radio Icaro e Icaro TV alle 9 con Tempo Reale Estate. A più tardi.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì. L'ulteriore espansione del promontorio anticiclonico subtropicale sull'Europa occidentale porta un clima ancora molto caldo su tutto il continente, Italia compresa, dove avremo giornate almeno fino al weekend caratterizzate ancora da queste temperature sempre molto elevate. Dal punto di vista della nuvolosità, poco da segnalare nella giornata di giovedì, se non qualche addensamento al mattino sulle coste tirreniche. E al pomeriggio ancora qualche temporale di calore che tornerà a presentarsi sui settori alpini e lungo la dorsale appenninica meridionale. Vediamo infatti il dettaglio di dove potrebbe esserci qualche fenomeno temporalesco nel corso della giornata di giovedì. Vedete in particolare la dorsale appenninica centro-meridionale con sconfinamenti tra Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia interna. Dunque la previsione per la giornata di giovedì vedrà ancora un'Italia caratterizzata dal clima molto caldo, a tratti rovente con le massime fino a 37-38 gradi sulle aree interne, ma farà caldo anche durante la notte. Al mattino le minime, vedete, non scendono sotto i 25-26 gradi in città e lungo le zone costiere. Qualche locale fenomeno, come dicevamo, sarà possibile sulle Alpi in maniera piuttosto isolata, sull'Appennino meridionale e in particolare sulla Campania interna, ma a tratti qualche sconfinamento anche sulla zona costiera. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.

0: Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Oggi giovedì 13 agosto scopriamo insieme quali sono i titoli che dominano le prime pagine dei quotidiani. In primo piano la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ho fatto per il suo bene, ha detto il faccendiere politico durante le 5 ore di interrogatorio di garanzia che si sono svolte nel carcere romano di Rebibbia. Ha detto che lo ha fatto per innalzare il livello della sua scorta. Infatti, subito dopo l'attentato, il numero degli uomini della scorta di Ranucci è passato da 2 a 8. Intanto però si continua a scavare, soprattutto nei dispositivi dell'imprenditore, per cercare di individuare nuovi elementi utili all'indagine. E intanto nelle scorse ore il giornalista Sigfrido Ranucci ha scritto anche un post sui propri social che ha scatenato non poche polemiche, soprattutto nel mondo politico. Si è infatti paragonato a Falcone e Borsellino, dicendo che questi uomini in Italia sono stati uccisi non perché erano deboli, non per debolezza, ma per chiarezza, perché erano uomini di verità. E poi ancora la crisi migratoria di Ceuta, perché insomma continuano i controlli serrati da parte dell'Italia alle frontiere, soprattutto nei confronti di coloro che giungono dalla Spagna, controlli che dureranno fino al 15 agosto, quando si teme una nuova ondata migratoria. Intanto proprio la crisi migratoria di Ceuta ha posto il tema proprio delle migrazioni al centro.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJ YDJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Radio Icaro, un classico.

0: Radio Icaro.
1: Tempo reale, estate.
2: È il 13 agosto del 2026, giovedì 9:03 minuti, e noi siamo già qui pronti e pimpanti per la diretta, la penultima diretta di questo programmino simpatichino che ci ha accompagnato e spero vi abbia accompagnato per i due mesi centrali dell'estate. Estate che non finirà con noi, noi ci fermiamo domani, proprio il giorno prima di Ferragosto, ma l'estate ovviamente continua e anzi dovrebbe continuare con un clima anche leggermente più umano, perché dopo Ferragosto dovrebbe passare questa quarta e lunghissima ondata soffocante di calore e dovrebbe tornare un'estate un pochino più piacevole. Quindi insomma tante belle cose che sono lì all'orizzonte pronte ad avvenire. Noi questa mattina abbiamo un sacco di cose da raccontare, da dire e da regalare, regali che poi continueranno anche domani.

Mani. Intanto memorizzate il nostro numero 337-511-336 per partecipare più avanti al gioco di questa mattina. Dicevo, una mattinata bella pimpante. Io in realtà faccio il pimpante, ma sono ancora un po' addormentato. Stamattina la sveglia ha suonato presto e stamattina nel letto si stava tanto bene. C'era un po' di arietta freschina, finalmente si poteva tenere una copertina leggera fino a sopra le spalle, era molto piacevole. Io non so se voi in questo momento siete ancora un po' addormentatini, vi state godendo un po' questa mattina che comincia lentamente. Spero per voi di sì.

Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise. Per fortuna Matteo Munaretro, il nostro regista, ha staccato quando io avevo appena smesso di fare il balletto. Il mio non è bello come quello di Annalisa, non ho queste capacità danzerecce, però questa musica effettivamente spinge a muoversi. È difficile rimanere fermi e impostati con queste note nelle orecchie. E io vorrei approfittare, caro Matteo, di questa canzone per un messaggio di servizio, no? Cosa ci dice a un certo punto Annalisa? Dice: ti ho chiamato, ore ad aspettare, poi ho trovato occupato perché stai chiamando anche tu. Allora, la regola quando c'è una telefonata in corso e cade la linea è che chi ha chiamato richiama, cioè chi è stato chiamato, la linea cade, non comincia a chiamare quell'altro, perché sennò davvero diventa un gioco al rimpallo in cui è impossibile trovarsi perché la linea è sempre occupata. Io ti chiamo ma tu stai chiamando, allora la linea è occupata. No, chi è stato il primo a chiamare richiama, l'altro attende, giusto Matteo Munaretto? Matteo Munaretto è d'accordo, quindi noi vi lanciamo questa regola sperando di aiutarvi a semplificare un po' la vita. Allora, musica, lasciamo perdere la seconda parte dell'adagio giovanottiano, perché il supplemento Culture e Spettacoli del Corriere Romagna di questa mattina si apre proprio con due pagine dedicate agli eventi musicali di questi giorni. Il primo l'abbiamo seguito sempre dai giornali negli scorsi appuntamenti ed è il Bay Fest, il Punk Beach Party al Becky Bay di Bellaria e Gia Marina.

0: Arriva questa sera il gran finale con i NoFX Tribute Band, tanta musica quindi per chiudere l'appuntamento musicale di Bellaria, tante le formazioni che si alterneranno, quindi una bella serata musicale. Ancora musica a Cattolica stasera in piazza Roosevelt, il sonorità bebop, blues e latine, Rainbow Jazz, ci porteranno appunto un appuntamento dedicato alla musica jazz all'interno del Jazz Feeling Festival. Il progetto è quello di Cattolica Musicale, questa sera dicevamo alle 21 in piazzale Roosevelt. Mentre invece da domani sino al 17 di agosto a Riccione arriva la musica, forse la musica, ecco, infatti già fa gesti il nostro regista Matteo Munaretto, perché parliamo, forse possiamo dire, di una delle sue band preferite, gli Eiffel 65, che ama particolarmente, sì, la musica di Blu da Budi da Budà. Questo così facciamo anche una citazione colta per chi magari non si ricordava il nome, ma penso che nessuno si sia dimenticato gli Eiffel 65, nel bene e nel male, e poi tanta musica degli anni 90, gli Zero Assoluto, e Italo Disco, insomma un ritorno alla musica degli anni 90. Tutto questo sarà a Riccione in Piazzale Roma, appunto da domani al 17 agosto, quindi quattro serate musicali. E alla fine del concerto poi comincia l'after party insieme a tre dei più famosi DJ dell'epoca, ovvero Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona, quindi un appuntamento direi imperdibile per tutti, sia per gli appassionati del genere ma anche per chi semplicemente vuole passare una bella serata musicale. Cambiamo completamente genere e anche luogo, perché ci spostiamo nell'entroterra, siamo a Sogliano al Rubicone, perché continuano gli appuntamenti di Borgo Sonoro, che organizza da anni bei concerti nei luoghi dell'entroterra, in piccoli borghi, in location davvero sempre molto molto suggestive. E questa volta siamo a Santa Maria Rio Petra, che è davvero un piccolo borghettino vicino a Sogliano al Rubicone, e questa sera è di scena l'orchestrona ensemble di una ventina di elementi della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, che porterà valzer, mazurche francesi, scottish, tarantelle, liscio, una grande notte di musica e di danza, quindi tanti generi, tanti appuntamenti diversi, però legati da un unico aspetto, quello della buona musica. Visto che abbiamo parlato di appuntamenti, parliamo adesso di un altro evento, perché ieri è stato presentato la nuova edizione di Dire Mare Mangiare. Che cos'è Dire Mare Mangiare? È un appuntamento che si svolge sul lungomare di Rimini, all'altezza di Piazzale Kennedy, quindi siamo attorno ai bagnini 26, 27, 28, ma in realtà poi si allunga anche verso altri bagnini. E lì, sulla passeggiata del Parco del Mare, ci saranno i produttori dell'entroterra che porteranno i loro prodotti, vino e olio soprattutto, ma anche le altre eccellenze enogastronomiche della provincia. Un modo per far conoscere a persone che magari di Rimini frequentano solo il mare, l'aspetto più balneare, anche le ricchezze dell'entroterra, quindi l'occasione di assaggiare i prodotti del territorio. Ieri c'è stata la presentazione dell'edizione di quest'anno, per noi c'era Simona Mulazzani, sentiamo allora che cosa ci racconta.
1: La passeggiata del Parco del Mare, Piazzale Kennedy con il suo belvedere, saranno la scenografia di Dire Mare Mangiare, che nel fine settimana di Ferragosto porta a due passi dalla spiaggia i prodotti del territorio. Le degustazioni di vino dei Colli di Rimini, vero protagonista delle tre serate, ma anche dell'olio, saranno accompagnate da street food a partire dal pesce dell'Adriatico, i prodotti da forno del progetto inclusivo Tutto un altro impasto, musica e giochi per i più piccoli. Tra gli ospiti che accompagneranno le serate Asa Johansson, esperta internazionale del mondo del vino, e l'istrionico Patrizio Roversi.
2: Siamo proprio nel centro della proposta estiva di Rimini, perché siamo nei tre giorni di Ferragosto. Ci sarà Dire Mare Mangiare, che è la sua terza edizione, e quindi ci saranno davvero gli appuntamenti legati all'enogastronomia, alla musica, al ballo e DJ. È una proposta veramente turistica, di accoglienza, come solo Rimini sa fare. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Rimini riconosce la centralità del suo entroterra, no? Della sua produzione vinicola, delle sue bontà, e quindi la porta proprio nel centro dell'estate, che è a Ferragosto.
1: L'obiettivo è portare al mare il buono che la terra, il sole e l'aria riminese sono in grado di produrre e far crescere il progetto Rimini Doc.
3: Vino è più turismo che agricoltura, quasi, un paradosso, ma è così. E sulle tavole dell'Italia, non solo del mondo, ci va questa bottiglia Rimini che racconta un territorio, quindi racconta un ricordo e fa capire che c'è un entroterra. Abbiamo fatto tanto, abbiamo ancora da fare tanto. Scrivendo Rimini sul vetro siamo responsabili. La cosa più concreta che è successa in questo gruppo è la maturità dei produttori di vino, perché con la maturità dei produttori di vino matura un territorio.
0: E questo è il racconto dell'evento, evento che va vissuto, perché poi i prodotti si conoscono non tanto attraverso il racconto, ma ovviamente attraverso l'assaggio, un assaggio che ci porta poi i profumi, i sapori che maturano nella terra e che quindi arrivano a noi attraverso gli odori, il naso, la bocca, ed è così che si conosce davvero un territorio. Io direi, mentre aspettiamo l'ospite, abbiamo un collegamento per parlare di un altro evento interessante che comincia proprio oggi. Potremmo ascoltarci dell'altra musica. Io ancora nella testa il disco Paradise di Annalisa. Io devo dire che su Annalisa ho davvero un cedimento, perché quando la sento cantare, anche quando sento, ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lui, non capisco più niente. Poi vabbè, adesso addirittura Madonna.

0: però penso che non ce ne fosse bisogno. Madonna con la Isla Bonita. E prima di passare al nostro ospite, un collegamento, visto che abbiamo parlato di Madonna con la visita del Papa, mi sembra che sia un collegamento che abbastanza chiude il cerchio, perché questa mattina sul Carlino ci sono una serie di pagine dedicate proprio alla prossima visita del Papa. Se a qualcuno fosse sfuggito, lo ricordiamo, sabato prossimo 22 luglio Leone XIV sarà a Rimini. Questo vorrà dire che muoversi a Rimini in quel giorno sarà un po' complicato. Nella pagina infatti che ripropone un'intervista al prefetto Giuseppina Cassone c'è un annuncio che viene che viene fatto dal prefetto, che se potete lasciate a casa l'auto, perché davvero muoversi quel giorno sarà complicato. Ricordiamo che il Papa sarà la mattina a San Marino sul Titano dalle 9, poi è stata aggiunta una tappa a Pennabilli e dal primo pomeriggio dalle 14:30 circa al meeting, poi all'Arco d'Augusto per l'incontro con la città e poi da lì si sposterà al mare, prima in piazzale Kennedy e poi sino in piazzale Boscovic, dove è già stato allestito il palco per la messa. Saranno tanti i varchi, le strade chiuse, la circolazione modificata, quindi insomma tenetene conto se proprio quel giorno dovete muovervi, andare in giro da qualche parte, che non sarà proprio un traffico fluido per le vie della città. Adesso vi avevo annunciato un ospite, abbiamo in collegamento Letizia Vitali del We Reading Festival, che comincia proprio oggi, torna a Sant'Arcangelo dopo l'edizione dell'anno scorso per 4 giorni tra parole e musica. Ciao Letizia, buongiorno.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Noi stiamo bene, grazie. Tu, che ti vedo bella nel verde, come stai?
1: Bene, bene, in realtà mi stanno mangiando le zanzare, però sì, sto molto bene, sono molto contenta che inizi il festival questa sera.
0: Bene, bene, direi che mascheri molto bene il fastidio delle zanzare, insomma sei molto tranquilla, io non so se riuscirei a mantenere questa plomba.
1: Ogni tanto farò così.
0: Allora, parliamo proprio del We Reading, per chi non lo conoscesse, per chi anche l'anno scorso avesse saltato questo bel appuntamento, che cos'è, come ce lo racconti il We Reading Festival?
1: Allora, diciamo, il We Reading Festival è l'evento nazionale dell'associazione We Reading, che è un'associazione che organizza eventi di lettura non convenzionali durante l'anno in varie città italiane, a Torino, Milano, Roma, Bologna, e poi per una volta l'anno, sempre in estate, come se il We Reading tornasse a casa, perché è nato proprio in Romagna, quindi ad agosto, ormai da molti anni, We Reading torna a casa e crea questa rassegna del suo festival nazionale, in cui volontari anche di tutta Italia vengono qui per dare origine e per organizzare questo festival, dove vengono proposte spettacoli che vanno ovviamente dai reading, che sono il nostro, diciamo, core e il motivo per cui esiste, diciamo, questa associazione, ma a cui abbiniamo anche concerti e talk per 4 giorni, in cui le persone che stanno in Riviera possono venire e godersi uno spettacolo di lettura, un bel concerto, un talk. E ormai siamo anche alla 10ª edizione, quindi questa è anche un'edizione speciale, proprio perché e la numero 10 a cui le persone possono partecipare.
0: Allora, prima di concentrarci sul programma, che immagino, come dici tu, col fatto che c'è anche il compleanno, sarà un programma ricco e molto interessante, però l'associazione, anche questa proposta dei reading, come funziona? Cioè, cosa fate durante l'anno fuori dall'appuntamento del festival?
1: Allora, durante l'anno, poi ci sono degli anni in cui riusciamo a essere veramente capillari in moltissime città, altri anni un po' meno, però quello che caratterizza la nostra idea è il fatto di chiamare persone del panorama culturale italiano che per una sera leggono qualcosa che amano, quindi può essere un autore, può essere un libro specifico, può anche essere una tematica, no? Quindi, diciamo, quello che è il filo conduttore di tutti questi eventi nelle varie anche città è quello di chiamare persone. Poi, quando lo facciamo nelle città, cerchiamo di chiamare personalità che sono un pochino note nella città stessa. Quindi se lo facciamo a Milano cercheremo di chiamare qualcuno un pochino noto a Milano, se lo facciamo a Torino qualcuno di noto a Torino. Quindi e poi è la commistione tra le due cose, magari quella sera uno può essere attirato sia dal nome del lettore ma anche dalla lettura stessa. Magari se uno legge Stefano Benni, sei un grande amante di Stefano Benni e quindi vieni a sentire la lettura e magari è l'occasione per conoscere il lettore anche. E questa cosa viene, diciamo, traslata sul festival, ma più su livello nazionale. Quindi quando lo facciamo magari a Milano, Roma, Bologna e Torino, cerchiamo personalità di quelle città. Quando lo facciamo al festival cerchiamo di coinvolgere personalità che abbiano anche un pochino più di risonanza sul nazionale.
0: Ecco, allora veniamo proprio al festival. Festival che comincia oggi e prosegue fino al 16 di agosto, quindi sino a domenica. Qual è il programma?
1: Allora, il programma è: iniziamo questa sera con Diego Passoni, che è uno celebre speaker radiofonico di Radio DJ. Diego questa sera ci proporrà in realtà un reading che parlerà di spiritualità, di corpi, ma anche di come i corpi all'interno delle varie religioni nella storia sono stati vestiti, perché anche da 3 anni a questa parte, anzi forse questo è il quarto addirittura, cerchiamo di proporre anche sempre una sorta un tema legato anche al mondo della moda. E quindi quest'anno ci sarà Diego che affronterà questo tema in questo modo molto originale, quindi anche parlando di religione, per esempio, religione, spiritualità e corpi. Dopo Diego Passoni ci sarà il live di Mille, della cantautrice Mille, e in collaborazione anche col Festival San Mauroc. Poi domani invece ci sarà un talk alle 5, sempre sul tema, diciamo, moda, però lo costruiremo cercando un pochino di unire i nostri mondi, quindi anche un po' il mondo della musica e il mondo della moda, quindi come effettivamente viene creata l'immagine di un artista e di un musicista. La sera vedremo il giornalista Luca Bottura su un reading sulla satira, che va chiamato da Stefano Benni a Vannacci. E la sera si esibirà Nuvolari, l'artista, il musicista Nuvolari, mentre sabato avremo anche sempre un talk alle 5, che purtroppo abbiamo avuto un contrattempo, quindi ora lo stiamo un attimo risistemando, quindi non posso ancora dire il titolo definitivo, ma la sera avremo la comica, la stand-up comedian Serena Bongiovanni, che leggerà il libro Balena di Giulia Moscatelli, ma anche andrà un pochino ad affrontare in generale il tema dei corpi e come anche riappropriarsi della risata dei propri corpi. A seguire ci sarà live full band della band Santa Marea e poi concluderemo in bellezza, come piace a me, con un fantastico live all'alba in solo del cantautore Raresh, che è non vediamo l'ora, quindi anche di concludere tutto questo bel festival con quest'ultimo evento al mattino, mentre il sole sorge tra i cipressi, anche guardando il mare, quindi sarà sicuramente meraviglioso.
0: Davvero una bella chiusura per un bel festival. Letizia, visto che hai parlato di qualche contrattempo, come sempre ci sono, soprattutto in eventi così, anche con una grande partecipazione di ospiti, dove vi si può seguire per rimanere aggiornati sul programma?
1: Allora, ci potete seguire su Instagram e su Facebook al nome WeReading, quindi quello, diciamo, sono sicuramente i canali che utilizziamo di più, ma anche sul nostro sito WeReading.it, dove dal sito ci si può prenotare per vedere tutti gli eventi. Per accedere agli eventi serve la nostra tessera associativa, ma avendo la tessera si può accedere a tutti gli eventi del festival, quindi se volete vi invitiamo comunque a venire già stasera, e poi sapendo che poi una volta che avete la tessera stasera potete venire a tutti i nostri eventi. Ci si prenota sul sito WeReading.it e direi che questi sono i canali principali dove ci si può, dove possiamo, dove potete leggere tutti i nostri aggiornamenti.
0: Letizia, grazie davvero per questa bella panoramica, in bocca al lupo, tanti
1: grazie
0: appuntamenti, tanti davvero belli e interessanti, vale la pena seguirvi. E mi è rimasta una curiosità prima di salutarci. Parlavi proprio di una serie di incontri, anche quelli durante l'anno, di letture. Ma qual è diciamo l'identikit del vostro pubblico? Chi è che ama particolarmente queste serate, partecipa sia durante l'anno che al festival?
1: Ma allora, devo dirti che tendenzialmente sono, allora, quelli, gli eventi che facciamo durante l'anno sono tutti eventi a ingresso gratuito, quindi ti direi che la fascia principale può essere tra i 20 e i 30 anni, però dipende molto dall'ospite che viene, devo dire, quindi se magari se anche uno, dipende, ti dico, sempre dall'ospite ma anche dalla lettura, perché è chiaro che se qualcuno legge Jane Austen, alla fine è talmente un'autrice amata che anche se non conosci il lettore, magari vieni comunque a vederlo. Quindi ti direi che più una fascia 20-30, ma anche 30-40, 40-50, devo dire che può sempre un po' variare in base a al lettore e lettrice e anche a ciò che si sceglie di leggere. Ti direi che è abbastanza ampia, anche al festival soprattutto.
0: Che bello che la lettura sia così trasversale e metta assieme persone molto diverse, il fascino, la magia dei libri che ci accompagna e che ci fanno davvero battere il cuore. Letizia, grazie tanto e ci vediamo questi giorni a Sant'Arcangelo.
1: Grazie, grazie mille, grazie grazie. Ci vediamo da stasera in avanti, ci trovate al Met di Sant'Arcangelo di Romagna, sarà bellissimo.
0: Perfetto, sarà sicuramente bellissimo e buona giornata.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao.
0: Adesso spazio alla musica e poi torniamo qui in diretta. Abbiamo ancora tante cose da raccontare.

0: Rocco Hunt, mille volte ancora, sono le 9.36, tra poco il momento del gioco, quindi segnatevi il numero 337-511-336. Ma adesso continuiamo sui giornali, perché abbiamo visto e ci siamo fatti anche raccontare gli eventi di questi giorni, ma diamo anche uno sguardo, visto che poi noi domani chiudiamo le trasmissioni, ma come dicevamo l'estate continua e gli eventi continuano, e oggi vengono presentati sui giornali due appuntamenti davvero classici del nostro territorio, molto attesi, che però si svolgeranno nelle prossime settimane. Allora vediamoli assieme. C'è la presentazione attraverso un'intervista del Savignano Sea Fest, che ci sarà dall'11 al 28 di settembre, quindi tra un mesetto circa. Beyond the Lake è il titolo della mostra di Carlos Folgoso Sueiro, vincitore del premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea nel 2025, e qui intervistato sul Corriere Romagna, che parla dei suoi scatti e della sua visione, e attraverso questa intervista appunto viene presentato il Sea Fest, la 25esima edizione di questo 2026. L'altro appuntamento che viene raccontato oggi sui giornali e che si svolgerà la prossima settimana è il Palio del Daino. Siamo a Mondaino, quindi ultimo borgo della provincia riminese, siamo al confine con le Marche, e dal 20 al 23 agosto, quindi prossimo fine settimana, ci sarà un vero tuffo nel passato. Mondaino infatti rivive la storia del suo 400 tra rievocazioni, spettacoli acrobatici e il Palio dell'Oca, un'edizione sempre ricca con tante novità, tra cui lo spettacolo dei Cataclò e le visite guidate ai 100 mestieri antichi. Insomma, davvero l'occasione per vivere uno scorcio di passato in un borgo che si presta davvero tanto per la sua architettura ancora molto genuina, molto originale del passato, quindi medesimarsi sarà molto molto facile, ed è una bella occasione per visitare un bel borgo del nostro territorio. Lo ricordiamo, dal prossimo 20 al 23 di agosto. A proposito di visite, capita spesso che chi viene in Romagna, in particolare a Rimini o nelle città della costa, dedica la sua vacanza al mare senza magari rendersi conto che le città, le nostre città, sono anche ricche di storia e reperti archeologici. Capitava spesso, più negli anni 80, oggi già di meno, che tantissimi visitatori, tantissimi turisti vivessero, come si diceva una volta, solo la parte dalla ferrovia al mare, no? Quindi l'albergo, la spiaggia, gli hotel, i ristoranti, senza magari fare mai due passi nel centro della città. Oggi questo atteggiamento per fortuna è un po' cambiato, e in tanti vengono anche a visitare il centro storico, e in particolare uno dei monumenti più caratteristici della città, insieme all'Arco d'Augusto, è proprio il Ponte di Tiberio. Ponte di Tiberio che purtroppo i turisti in queste settimane, in questi mesi, vedono impacchettato, perché dopo tanti anni gli è stato dedicato un restauro e una pulizia, ma noi con i nostri potenti mezzi abbiamo mandato il nostro Stefano Ravaglia con tanto di caschetto protettivo proprio a vedere come stanno andando i lavori, per farci raccontare sia che cosa viene fatto in questo momento, qual è l'intervento che sta subendo il ponte, e anche quando finalmente dovremo rivederlo spacchettato.
1: Restauro, pittura e nuova illuminazione. Il ponte di Tiberio in questo 2026 si rifà il look, e allora noi ci mettiamo l'elmetto e vi facciamo fare un giro all'interno del cantiere.
2: Attualmente siamo in fase di ultimazione della pulitura della superficie lapidea, sia delle facciate che delle arcate. Precedentemente è stata rimossa la vegetazione infestante e tutti i depositi superficiali incoerenti, al fine di ottenere una superficie pulita.
1: Una delle peculiarità del progetto è però anche lo stesso ponteggio che ha impacchettato il ponte, senza però toccare le sue strutture originarie.
2: è un ponteggio interamente autoportante e appoggiato, quasi ad abbracciare il ponte ma senza toccarlo, nel rispetto del valore del, sia storico che culturale che archeologico, di questo importantissimo monumento.
1: Inoltre il ponte di Tiberio avrà un nuovo impianto di illuminazione a LED che riproduce la luce naturale e varia durante la notte.
2: Ci saranno questi proiettori LED che riprodurranno della luce bianca naturale in varie ore della notte, e quindi da più punti di vista si potrà avere una scenografia di illuminazione differente.
1: I lavori sono affidati all'impresa Lares di Venezia, una realtà già impegnata nel restauro del Ponte di Rialto, dell'Arena di Verona e della Basilica di San Marco. Il nostro giro è finito, abbiamo riconsegnato l'elmetto, il ponte resta ovviamente aperto al passaggio pedonale, allora non ci resta che aspettare fine anno per vedere un ponte di Tiberio restituito a Rimini sotto una nuova luce e con un rinnovato splendore.
0: Ma come, Stefano Ravaglia, hai riconsegnato l'elmetto? Io speravo di vederlo arrivare questa mattina in redazione con il caschetto, invece no, ha fatto bene a restituirlo. Ponte che quindi rivedremo. Cos'è partito? Un po' di musica, vabbè.

0: perché Matteo Munaretto ci ha voluto zittire mentre parlavamo del ponte di Tiberio? Cosa ci vogliono nascondere? Quali segreti vogliono mantenere celati? Noi ci proviamo a parlare, ma purtroppo, come avete visto, cari amici, veniamo zittiti. Vabbè, battute a parte, abbiamo ascoltato A me mi piace di Alfa e Manu Chao. È una canzone che piace così tanto al nostro regista Matteo Munaretto che non è riuscito a resistere ad aspettare e ce l'ha voluta lanciare. Una bella canzone che abbiamo ascoltato volentieri. E adesso, cari amici, è arrivato proprio quel momento. Il momento del 337-511-336. Chiamando adesso, il primo che chiama si porta a casa una buonissima grigliata sotto le stelle per due persone al ristorante Il Mulino. Mentre voi chiamate, mentre voi vi attaccate al telefono, noi ci guardiamo un servizio, una bella storia del nostro territorio, che anzi in realtà mette assieme territori molto lontani. Parliamo di due azdore ucraine del borgo di Sant'Andrea di Rimini che da 20 anni gestiscono una piadineria. Un inizio difficile, un po' di diffidenza, qualcuno che diceva ma come, una piadina che non viene fatta da riminesi, ma insomma una storia di 20 anni che ci racconta che si sono fatte amare. Sentiamo.
1: Te su lavor le un artista, un ecason che ne resista, e slaut da suma in fa una quantità.
2: Per Irina e Liudmila, quella poesia in dialetto scritta qualche anno fa da un cliente è il valore di un attestato di romagnolità per la loro piada e cassoni. Del resto sono passati 20 anni da quando hanno rilevato lo storico laboratorio a fianco della chiesa di San Gaudenzo nel borgo Sant'Andrea. Una ricorrenza che lo scorso 1° luglio i borghigiani hanno voluto festeggiare con loro. Un'avventura imprenditoriale per le due donne, mamma e figlia di origini ucraine, tutt'altro che semplice da portare avanti all'inizio.
3: All'inizio, i primi 6 mesi era da piangere, quando la gente arrivava, guardava, ah ma voi siete stranieri, dove c'è un'altra piadineria, come mai che stranieri fanno la piada? E poi pian piano la gente ha provato il nostro prodotto, se vedi che le è piaciuto è tornata la gente.
1: Ah, noi abbiamo imparato da quelli che erano prima, erano due sorelle. Noi venivamo per paio di mesi quando avevamo tempo per imparare e loro hanno lasciato le sue ricette e noi continuiamo a fare come facevano loro.
4: Ciao! Buongiorno, mi faresti un verde con la mozzarella?
5: Sì, certo.
2: Con pazienza e tenacia sono riuscite pian piano a spezzare la catena della diffidenza, a conquistare la fiducia e l'affetto dei riminesi. I periodi difficili però non sono mancati, neppure successivamente a quegli inizi in salita. Il Covid e poi è successo una decina di anni fa quando una modifica alla viabilità nella zona aveva di fatto chiuso la strada.
3: Abbiamo resistito, ce l'abbiamo fatta.
2: Il concetto di resistenza torna spesso parlando con loro e il pensiero non può non andare alla guerra che sta flagellando il loro paese. Nel negozio campeggia una grande bandiera gialla e blu.
1: Hai scritto «Доброго вечора, ми з України». Sarebbe «Buonasera, siamo dall'Ucraina». Che noi sosteniamo i nostri paesani che sono rimasti a casa sua. E aiutiamo anche con quello che riusciamo, con vestiti, medicamenti, e anche per ragazzi che sono in guerra.
3: E purtroppo non crediamo, nessuno in Ucraina non crede che finisce da oggi a domani. Io credo che durerà ancora un po', chissà quanto, però non credo che prima di un anno finisce la guerra.
0: Evviva la piadina internazionale, evviva i popoli che si incontrano, abbasso il sovranismo, questa bella storia che ci ha portato la nostra Serena Saporito. Allora abbiamo un vincitore che adesso il nostro Matteo Munaretto sta cercando di ricontattare. Allora nel frattempo passo a dirvi un'altra cosina molto, molto interessante, molto carina, con un bel twist finale. Allora il Corriere in una delle prime pagine ci pubblica una serie di foto che raccontano l'eclisse di ieri. Non so se avete avuto occasione di vedere l'eclisse di sole, parziale ma molto suggestiva al tramonto. Da Rimini si vedeva benissimo anche proprio dal molo. Territorio Ravennate, quindi un pochino più a nord, l'eclisse è arrivata sino al 90%, a Rimini poco meno, però insomma anche se il sole è tramontato in piena eclisse, lo sguardo, le immagini erano davvero molto molto suggestive. E qual è l'altra notizia? L'altra notizia arriva oggi pubblicata sui giornali, che per chi per qualsiasi motivo avesse perso l'eclisse di ieri, non c'è tantissimo da aspettare per vedere la prossima, perché proprio il prossimo anno ci sarà una nuova eclissi di sole, quindi nel 2027, che sarà visibile anche dall'Italia, ma nel punto più a sud, da Lampedusa, oppure ancora più a sud per chi volesse andare fino in Egitto. Insomma, ci sarà la possibilità di vedere una bella eclisse totale di sole. Allora, mi dicono che il collegamento è pronto, ma non so chi c'è perché non ho avuto tempo di confrontarmi con il nostro Matteo Munaretto. Allora, chi ha vinto la grigliata di questa sera? Chi è al telefono con noi?
6: Ciao,
0: chi
6: buongiorno.
0: Sei?
6: Buongiorno, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, come stai?
6: Benissimo.
0: Cosa fai di bello in questi giorni? Sei in vacanza o lavori?
6: No, lavoro, purtroppo lavoro. Facciamo lavoro e divertimento nello stesso momento.
0: Beh, non è poco, non è poco. Direi che è già una bella soluzione. Con chi andrai a mangiarti una bella grigliata al
6: con mia moglie?
0: Oh, beh, quindi una bella seratina di coppia che fa sempre bene.
6: Romantica.
0: Bene, che bello sentire una coppia con ancora così tanto romanticismo. Vincenzo, che lavoro fai, se posso chiederlo, così chiacchieriamo un po'.
6: Lavoro in ospedale, sono un infermiere.
0: Ok, quindi un lavoro anche con momenti non sempre piacevolissimi.
6: No, purtroppo no.
0: Però diciamo la soddisfazione di portare un po' di benessere a persone che stanno attraversando un momento difficile, quello insomma è un ruolo di cui ti fai carico, che però è anche
6: certo.
0: Non so, immagino
6: proviamo a fare del nostro meglio.
0: Vincenzo, sono convinto che lo farai, che lo fate. La vostra categoria è davvero un pilastro della nostra società, non so come faremo. Vincenzo, grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata, un buon lavoro e una buona cena quando andrai a riscuoterla.
6: Grazie, buona giornata a voi.
0: Siamo quasi in chiusura, 9:52, io direi che abbiamo il momento per ascoltarci un'altra canzone e poi chiudiamo con i fuochi d'artificio e la lista precisa degli eventi di oggi.
7: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

0: Tonino Carotone, Me cago en el amor, una canzone che è davvero entrata nell'immaginario collettivo. Non so se capita anche a voi di ogni tanto parlare con gli amici, qualcuno dice è un mondo difficile e un altro risponde sempre è vita intensa, no? Una canzone che abbiamo ascoltato così tante volte, con questa musicalità che non ci ha mai abbandonato e che è entrata nel nostro modo di dire. Ma alle 9.57 mettiamola un attimo da parte, perché è arrivato il momento dei fuochi d'artificio. Gli eventi di oggi, giovedì 13 agosto, cominciamo da Rimini, dalle 18 in piazzale Fellini, arte e gusto. Alle 21 all'area Settebello Country Night, mentre sempre alle 21 al giardino Bimbi a San Giuliano Mare, animazione con i talenti di Mondorec. Alle 22.30 ai bagni 138-140 di Miramare ci saranno i fuochi d'artificio. A Riccione dalle 19 al porto, estemporanea di pittura, i giovedì dell'arte. Alle 21.15 al Parco degli Olivetani il film Jumpers di Daniel Chong. Alle 21.30 in piazza Matteotti lo spettacolo di Burattini, supereroi da commedia. Ci spostiamo a Misano, alle 15 in piazza della Repubblica Summer Christmas, Natale in piazza. Alle 19 al Mulino concerto dei pianisti Alberto Cartuccia Cingolani e Antonio Pavan. Alle 21.30 in piazzale Colombo a Porto Verde Let's Rock con The Pepper Blondes. Cattolica alle 21 in piazza Roosevelt il concerto Rainbow Jazz. A Bellaria e Giamarina invece dalle 19.30 sul Porto Canale Onde di Vino. Alle 21 in piazza Merini Florindo Ceccaroli un nonno da cortile, clowneria, giocoleria e micromagia. Alle 21.30 in piazza Don Minzoni un pop cover band. Alle 23 al Becky Bay 40 anni con un film di, scusate, alle 23 al Becky Bay 40 Years of Fucking Up, un film by NoFX. Sant'Arcangelo alle 21 al Museo Etnografico, presentazione dell'antologia Nudi, Vestiti, Risorti, Mille Modi di Essere Corpi a cura di Diego Passoni per il We Reading Festival. E alle 23 al Museo Etnografico il live di Mille. Ci spostiamo a Coriano alle 21 in piazza Don Minzoni ballando sotto le stelle. A Gemmano invece dalle 18.30 la Sagra della Pappardella in centro storico e alle 21 musica da ballo con Luca Bergamini. Verucchio alle 21 nel giardino della famiglia Fabbri il film The Apprentice alle origini di Trump. A Perticara invece alle 21.30 in piazza Matteotti intrattenimento musicale con Augusto Nanni e Lidia. Chiudiamo con San Marino fino alle 23 in centro storico, negozi e musei aperti, musica e canzoni con Massimo Marquez e Stefano Zambardino, maestro e presidente, la cantante mascherata. E questo è tutto per oggi. E siamo proprio arrivati in chiusura di questa penultima puntata, sono le 10 in punto, noi ci vediamo domattina qui sempre attorno alle 9 in compagnia mia e di Stefano Ravaglia, chiuderemo assieme questa stagione di Tempo Reale Estate, vi aspettiamo e nel frattempo vi auguro una buona giornata.
1: Tempo Reale Estate.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Uno per uno, su Radio Icaro. Un classico di ieri, un successo di oggi.

su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi. Uno per uno.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Radio Icaro. L'estate.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, nuova edizione del nostro radiogiornale su Radio Icaro. Questa mattina le forze dell'ordine hanno provveduto allo sgombero dell'Hotel Sydney in via Lucano a Igea Marina, provvedimento atteso dopo i recenti controlli nella struttura che hanno confermato una situazione di carenze e irregolarità. Lo scorso 27 luglio un blitz della polizia locale, dei carabinieri e della polizia di Stato aveva accertato la mancanza dei titoli per operare, in particolare la scia. In un altro controllo dello scorso marzo erano stati trovati diversi ospiti irregolari. L'albergo aveva ricevuto ordinanze sindacali di cessazione dell'attività, ma nonostante questo la struttura compariva ancora su grandi piattaforme di prenotazione. Tra gli ospiti ancora presenti oggi, una trentina, c'erano soprattutto lavoratori stranieri, ma anche famiglie e altre situazioni. Ospiti che pagavano regolarmente l'alloggio, ci ha specificato uno di loro, lo stesso sindaco Filippo Giorgetti, sottolineando i diversi problemi di ordine pubblico registrati negli ultimi mesi, aveva auspicato di poter arrivare in tempi brevi al provvedimento di sgombero. La proprietà dell'albergo è separata dalla gestione. Giro di vite sui monopattini. A Rimini un uomo in fuga ha aggredito gli agenti prima di essere arrestato, mentre a Riccione è stato fermato un ragazzino di 13 anni a bordo di un mezzo modificato e senza alcuna sicurezza. Sentiamo il servizio di Lamberto Abbati.
2: Il tracciato del metromare utilizzato da chi conduce un monopattino come fosse una corsia preferenziale. Protagonista un tunisino di 27 anni, irregolare sul territorio, che ha ignorato l'alt della polizia di Stato ed è fuggito. Raggiunto dopo un inseguimento a piedi alla fermata Toscanini a Bellariva, il nordafricano ha aggredito gli agenti con pugni gomitate per poi scavalcare un muro di recinzione e lanciarsi nel vuoto da un'altezza di 3 metri, cercando di nascondersi in un garage di un'abitazione privata a pochi passi dal tracciato. Per il tunisino arrestato per resistenza e lesione pubblico ufficiale sono già state avviate le pratiche di rimpatrio. Anche a Riccione un giovanissimo conducente di un monopattino è finito nei guai. Lungo la passeggiata Goethe la polizia locale ha fermato un 13enne che sfrecciava a velocità elevata. Il minorenne, che non ha l'età minima di 14 anni richiesta per guidare questi mezzi, viaggiava senza targa, casco e assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato per verificare se il motore sia stato modificato. A colpire gli agenti è stata però la reazione della madre. Pur consapevole delle violazioni del figlio, al momento dell'affidamento ha mostrato come unico interesse quello di riavere indietro il mezzo acquistato online.
1: A Rimini i prezzi aumentano in quasi tutti i comparti, ma non negli alberghi, è quanto emerge da un'analisi della Unione Consumatori realizzata nel giorno in cui sono stati resi noti dall'Istat i dati dell'inflazione di luglio. Sentiamo Andrea Polazzi.
3: L'inflazione continua la sua corsa e questo non è ormai una novità. A luglio a Rimini il dato si attesta al più 2,9% in linea con la crescita registrata in Italia, con un rincaro annuo per famiglia media di 839 euro che vale il 12° posto nel paese. In vetta alla graduatoria stilata dall'Unione Nazionale Consumatori c'è Ferrara con 1.042 euro in più a famiglia più 3,6 di inflazione che precede Mantova, Como e Roma. Rimini, insieme a Modena, è la città più rincarata dell'Emilia-Romagna. Secondo l'UNC, a influire su questa classifica contribuiscono gli incrementi dei costi dei servizi di alloggio, alberghi, pensioni, villaggi vacanze, campeggi. Una teoria corroborata dalla classifica che vede sempre Ferrara in vetta, con i prezzi degli hotel impennarsi a luglio del 23,5%, seguita da Mantova e Modena. E Rimini, regina dell'estate con migliaia di strutture ricettive e milioni di presenze, ecco, stando ai dati presi in esame dalla ricerca, sarebbe l'eccezione, visto che i prezzi degli alberghi segnerebbero addirittura un calo dello 0,1% rispetto al 2025, contro il più 4% registrato mediamente in Italia e il più 6,2% dell'Emilia-Romagna. Facendo una sintesi, sicuramente semplicistica, a Rimini tutto sembra aumentare di costo, tranne le strutture ricettive. Ma come leggere questo dato? Troppi alberghi datati costretti a tenere bassi i prezzi? Tariffe eccessivamente concorrenziali per riuscire a riempire le stanze d'hotel? Sicuramente si tratta di dati che andranno presi in esame da operatori e istituzioni quando si dovrà valutare l'andamento di una stagione, fatta di arrivi e presenze, ma anche e forse soprattutto di fatturati necessari a far quadrare i bilanci e mettere in piedi gli investimenti privati per innovare l'offerta turistica e migliorarla in qualità.
1: Il vino e l'olio delle colline a Ferragosto scendono in piazza Rimini con Dire Mare Mangiare Rimini, in programma 3 giorni da venerdì e domenica tra degustazioni, musica dal vivo e street food. Sentiamo il servizio di Simona Mulazzani con le interviste a Nicolò Bianchini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, e a Massimo Lorenzi, coordinatore Rimini Doc.
4: La passeggiata del Parco del Mare, Piazzale Kennedy con il suo belvedere, saranno la scenografia di Dire Mare Mangiare, che nel fine settimana di Ferragosto porta a 2 passi dalla spiaggia i prodotti del territorio. Le degustazioni di vino dei Colli di Rimini, vero protagonista delle 3 serate, ma anche dell'olio, saranno accompagnate da street food a partire dal pesce dell'Adriatico, i prodotti da forno del progetto inclusivo Tutto un altro impasto, musica e giochi per i più piccoli. Tra gli ospiti che accompagneranno le serate Asa Johansson, esperta internazionale del mondo del vino, e l'istrionico Patrizio Roversi.
5: Siamo proprio nel centro della proposta estiva di Rimini, perché siamo nei 3 giorni di Ferragosto, ci sarà Dire Mare Mangiare, che è la sua 3ª edizione, e quindi ci saranno davvero gli appuntamenti legati all'enogastronomia, alla musica, al ballo e DJ. È una proposta veramente turistica, di accoglienza, come solo Rimini sa fare. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Rimini riconosce la centralità del suo entroterra, no? Della sua produzione vinicola, delle sue bontà, e quindi la porta proprio nel centro dell'estate, che è a Ferragosto.
4: L'obiettivo è portare al mare il buono che la terra, il sole e l'aria riminese sono in grado di produrre e far crescere il progetto Rimini Doc.
6: Vino è più turismo che agricoltura, quasi, un paradosso, ma è così. E sulle tavole dell'Italia, non solo del mondo, si va a questa bottiglia Rimini che racconta un territorio, quindi racconta un ricordo e fa capire che c'è un entroterra. Abbiamo fatto tanto, abbiamo ancora da fare tanto. Scrivendo Rimini sul vetro siamo responsabili. La cosa più concreta che è successa in questo gruppo è la maturità dei produttori di vino, perché con la maturità dei produttori di vino matura un territorio.
1: E a proposito di turismo, a margine della presentazione dell'evento Dire Mare Mangiare, abbiamo chiesto al sindaco di Rimini, Jamil Sadegolvad, una valutazione dell'andamento turistico nella settimana clou dell'estate.
7: Le cose stanno andando, direi, piuttosto in maniera piuttosto positiva. È evidente che chi ha offerto qualità, chi offre qualità, chi ha ristrutturato la propria attività, che sia albergo, ristorante, lavora molto bene. Chi non lo ha fatto magari stenta un po' di più. A testimonianza che la qualità paga sempre, è un fenomeno che si sta vedendo, che tutti mi confermano, è un numero sempre maggiore di turisti stranieri che rimangono per più giorni in termini di pernottamenti. Non abbiamo evidentemente nulla contro gli italiani, anzi speriamo che ne vengano sempre di più, però è chiaro che viviamo una fase storica complicata dal punto di vista della congiuntura economica, e quindi quello che magari c'è un po' di meno di turisti italiani è compensato ampiamente dalla crescita dell'estero.
1: 271 giorni dopo l'ultima volta contro l'Ascoli, il Rimini è tornato a giocare al Romeo Neri, nell'amichevole contro il Roncofreddo, vittoria per 2-0 della squadra di Massimo Gadda, a segno Carlini su punizione e raddoppio del nuovo arrivato Facundo Piazze nella ripresa. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Il GR, come di consueto, torna alle 19.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità!

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Ferragosto in Riviera è dire mare e mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
5: Radio Icaro, la musica continua.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania, Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bolini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattativa avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione. Su X, l'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma "lo controlliamo noi", ma dall'Iran dicono "non è vero". Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Kesm. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Siamo un gruppo di 20 persone. Siamo fermi qui e non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questa è la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizzi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo, la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promosso.

0: Di San Vito Lo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è a sua volta deceduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere: il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la nostra programmazione, sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo radiogiornale delle 13. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Ed ora i nostri esperti in musica hanno preparato... She was born in...

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire, mare, mangiare, Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui, ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Colombia, tre giorni dopo il devastante sisma di lunedì, si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreglia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
2: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreglia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra vicino a Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto nel 2022. Il bilancio dello scorso mese è di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno due morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio ha costato la vita a due persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il pomeriggio di Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Max Occhiato e ovviamente anche grazie a tutti voi che siete qui nel nostro contenitore pomeridiano. Lo ricordo, nella prima parte dalle 14 alle 16, anche in questo 13 agosto, e potete partecipare attivamente mandandoci i vostri messaggi del tipo: cosa state facendo? Siete già in ferie, in vacanza? Lo ripetiamo spesso tutti i giorni, possiamo sembrare quasi un disco rotto, ma è necessario anche capire dove siete andati in vacanza o se starete fermi quest'anno per il periodo di agosto che stiamo vivendo, anche perché ci sono dei dati che sono arrivati che riguardano per l'appunto le ferie degli italiani. Questi e altri argomenti del pomeriggio, quindi siete benvenuti anche con i vostri messaggi che arrivano direttamente via mail a diretta@radioinblu.it. Allora, come ogni pomeriggio, avremo una parte in cui ci dedicheremo al giusto mix di attualità con i concerti del giorno e poi anche vedremo queste curiosità legate all'estate. Poi nella seconda parte del nostro appuntamento con le parole dell'estate avremo anche le mini classifiche. Come ogni giorno diamo delle anticipazioni anche sulle classifiche del weekend, che diventano, anzi sono già diventate a inizio stagione, le classifiche dell'estate, tutti i weekend, sabato e domenica, dalle 14 alle 15. E poi durante la settimana abbiamo anche l'occasione di parlare in pillole di libri e di cinema. Ieri abbiamo scalato la classifica, la mini classifica, dalla posizione numero 5 alla numero 1 per quanto riguarda l'editoria, quindi libri più venduti, romanzi, best seller del momento, grazie anche alle vostre segnalazioni. Mentre oggi che è giovedì, allora vediamo, giovedì parliamo di cinema, il cinema in primo piano con i primi 5 film del box office italiano che rimandano un po' ai grandi successi internazionali. Infatti alle prime due posizioni poi ci sono due classici di questo periodo che hanno fatto incetta al botteghino di spettatori e anche di incassi, e quindi avrete già capito che parliamo di due grandi successi cinematografici di quest'anno che hanno risvegliato veramente l'interesse verso la sala cinematografica. Cinema pieni in piena estate, quindi una cosa che non si registrava davvero da anni, da ancora prima del Covid, con due grandi blockbuster, li possiamo definire così: da una parte l'Odissea di Christopher Nolan e dall'altra l'ultimo capitolo di Spider-Man Brand New Day. In questa nuova giornata la lista dei concerti è lunga, quindi inizierei col parlarvi proprio di quello che accade oggi a Olbia, nella zona di Olbia Arena, dove ci sarà al Red Valley Festival l'appuntamento con il live di Achille Lauro, anche lui molto chiacchierato in questo periodo con tantissime novità riguardanti la sua carriera. I Lit FIBA invece saranno a Forte dei Marmi, Lucca, al parco di Villa Bertelli, mentre invece NEC lo trovate a Marina di Mancaversa in provincia di Lecce, nella zona dell'Arena del Mare. Questa sera vi attende anche Fabrizio Moro ad Agropoli in provincia di Salerno per l'appuntamento del festival Acropolis Music Area in area mercato. E poi Subsonica a Melpignano, provincia di Lecce, al Palazzo Marchesale. Andiamo avanti segnalandovi anche il live di Caparezza a Brescia all'Area Feste San Polo, mentre invece PFM a Mesoraca in provincia di Crotone in Piazza Turra. C'è anche l'appuntamento con la musica di Massimo Ramieri a partire dalle 21:30 a Cagliari e all'Arena Grandi Eventi Fiera di Cagliari. Tra poco parleremo ancora di altri appuntamenti live di questo periodo e soprattutto di questa giornata, ma mi raccomando, aspetto anche le vostre segnalazioni, perché magari nella vostra zona di villeggiatura c'è qualche concerto interessante. Iniziamo con gli Oasis.

0: sulle note dei Muse. Salutiamo anche la nostra amica Siria, che tra i tanti amici che ci hanno scritto già all'inizio di questo appuntamento per questo giovedì 13 agosto, ci segnala questa sera anche in Piazza Orsini del Balzo, ah che bel nome, a Mesagne in provincia di Brindisi, il live di Car Brave. E poi mi era sfuggito anche a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, loro e The Colors saranno all'Arena Alpe Adria. E poi andiamo a sbirciare anche per quanto riguarda i concerti del giorno, ma di domani Fabrizio Moro sarà a Vietri di Potenza in Piazza Anfiteatro, mentre invece all'Oversound Music Festival e il live a Gallipoli in provincia di Lecce di Sfera e Basta. Ma già che ci siamo, citiamo anche il Locus Festival, perché domani sera saranno di scena a Loco Rotondo in provincia di Bari, ormai un appuntamento consolidato che ricordiamo quasi ogni giorno. Ci saranno invece nella giornata di domani in Subsonica. Voi continuate a scriverci. Tra poco invece continueremo a parlare di animali. Di solito ci concentriamo sui nostri amici casalinghi, cani e gatti, ma in questo caso andremo nel meraviglioso mondo, anche un po' pericoloso, degli insetti.
1: Non

Davvero molto carina la nuova di Revellini, si intitola Saturday Night. E allora parliamo di insetti in questo caso, perché quest'anno pare, effettivamente l'ho notato anch'io, ci sono più api e vespe in giro che forse zanzare in quest'estate 2026, segno che sta cambiando qualcosa dal punto di vista, lo sappiamo, del clima ormai tropicale anche del nostro paese. Però c'è un'attenzione particolare che è stata, diciamo, mostrata a tutti noi dall'etologo Andrea Lunerti, che ha parlato di questa pericolosissima vespa orientalis che è arrivata nel nostro paese e che sfrutta anche un determinato cibo dei nostri amici animali. E qui rientrano in gioco cani e gatti, in particolare i gatti, perché non bisognerebbe lasciare in giro ad esempio gli avanzi delle crocchette dei nostri gatti, oppure lasciarle all'aperto, perché pare che questa forma, questo tipo di vespa sia non solo adattata ai nostri ambienti di città, ma ne vada ghiotta, cioè vanno in giro a cercare proprio le crocchette dei gatti, a raccogliere, a trasportarle poi nella colonia insieme agli insetti catturati per poi lasciarne cadere gli scarti. Lo stesso comportamento da parte di questa vespa orientalis sarebbe stato osservato sui davanzali e intorno alle ciotole dei gatti sistemate in strada per ovviamente i gatti liberi. Lunerti, impegnato in diversi interventi di messa in sicurezza nella città di Roma in questo periodo, invita quindi a non lasciare le crocchette incustodite per ore, magari su marciapiedi, muretti, cortili e finestre. Il consiglio è sensato, perché l'idea che questi alimenti siano diventati una sorta di irresistibile cibo della passione da parte di vespe orientali richiede qualche misura e cautela in più. Una crocchetta può essere una risorsa comoda, perché gli studi disponibili non dimostrano che sia da sola a favorire la diffusione della specie. C'è anche un video che è stato pubblicato dove gli insetti vengono ripresi mentre raggiungono il cibo proprio lasciato all'aperto e si ingolosiscono ancora di più di queste crocchette dei gatti. Nel 2025 un gruppo delle università di Bologna e Malta hanno studiato esemplari raccolti in 4 località maltesi. Hanno distinto quelli osservati mentre predavano api da quelli che si nutrivano di avanzi di cibo per gatti. La ricerca è stata pubblicata e conferma la flessibilità alimentare di questa specie. Le crocchette rientrano quindi tra le fonti di origine umana che questi insetti riescono a sfruttare negli ambienti urbani, e lo studio riguardava soprattutto il microbioma intestinale, l'eventuale trasporto di patogeno proprio delle stesse api. Quindi i consigli in soldoni quali sono? Cioè, chi lascia cibo ai gatti liberi può continuare a farlo, evitando però di trasformare la ciotola in una riserva permanente. L'importante è che non ce ne siano dentro consumate o non consumate rapidamente, quindi ritirare praticamente gli avanzi, lavare il recipiente e conservare poi le confezioni in contenitori chiusi. La stessa attenzione vale per pattumiere, carne, pesce, frutta molto mature, residui zuccherini, perché anche questo tipo di cibo attira in particolar modo questa pericolosa vespa orientalis che si è diffusa e si diffonde sempre di più nel nostro paese. Sono state notate soprattutto in 15 apiari e 10 aree urbane, quindi già in giro per l'Italia, quindi una specie mediterranea che ha trovato definitivamente posto nelle nostre città. E questi sono i consigli, prima di tutto per non sprecare il cibo dei nostri amici gatti, e poi secondo luogo di non lasciarlo in giro perché ci sono le vespe orientalis che ne sono veramente ghiotte.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Queste sono le parole dell'estate con Davide Dede in regia. C'erano anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A proposito di Angelina Mango, si è chiuso in maniera trionfale il suo tour. Benvenuta a casa, questo è il messaggio del sindaco Antonio Nicoletti di Matera, che ha rivolto con un messaggio sentito alla cantante lucana in occasione dell'ultimo concerto di sabato scorso alla Cava del Sole. Il sindaco di Matera appunto ha rivolto questo messaggio ad Angelina Mango, nata a Lago Negro in provincia di Potenza. In un video pubblicato sui social ha ripreso le parole pronunciate proprio da Angelina durante il concerto, cioè: era da tanto tempo che non suonavo in Basilicata. Sono particolarmente felice di chiudere il tour a Matera perché tante cose ha detto Angelina che ho vissuto mi hanno dato la possibilità di tornare a casa a testa alta con il sorriso. Questa dichiarazione che racchiude quindi il significato particolare di una serata molto intensa, e quindi la tappa di Matera, oltre a chiudere, lo diciamo, il tour Nina canta nei teatri d'estate, ha rappresentato anche il ritorno dal vivo di Angelina dopo la pausa annunciata nell'ottobre del 2024, in un periodo abbastanza travagliato, quando aveva interrotto gli appuntamenti per vari problemi. La cantautrice si è esibita inoltre proprio nella terra d'origine della famiglia Mango, quindi anche il padre Pino, lo ricordiamo, era nato a Lago Negro. E poi un rapporto profondo, quello tra la terra lucana e la famiglia Mango, che Matera aveva voluto ricordare già alla vigilia della serata di sabato scorso, a poche ore dal live con il sindaco, che aveva condiviso questo video di Mediterraneo, famoso brano appunto di Pino Mango, scelto per raccontare Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, ringraziando proprio la famiglia per averne autorizzato l'utilizzo. Bei momenti live e anche di condivisione nel nostro territorio italiano. I Black Eyed Peas in arrivo.

Che decennio meraviglioso gli anni Ottanta, per chi li ha vissuti come me, sa di cosa sto parlando e soprattutto cosa ascoltiamo, ragazzi. Ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro le meraviglie e le perle, come questa dei Pet Shop Boys e Western Girls, ma poi c'è un ritorno anche nelle serie TV a livello internazionale con colonne sonore che rimandano ai grandi successi degli anni Ottanta, che è sempre un piacere per le nostre orecchie poter riscoprire mentre scorrono le immagini magari di una bella serie TV che stiamo seguendo in questo momento. A proposito, visto che siamo sull'argomento, vi lancio così il sasso, voi raccogliete, diciamo, questa mezza provocazione che non è tale, ma è un invito a farci sapere qual è la vostra serie TV, quella che state guardando in questo periodo che vi sta piacendo parecchio e che ci volete segnalare a diretta@radiumblu.it, anche una serie del passato, non necessariamente nuovissima. Intanto salutiamo Marcella, che vedi subito ci fa sapere che sta per partire, perché siamo curiosi anche di capire come vi state muovendo in questi giorni. Sta per partire per la Sardegna, quindi le tanto amate, sospirate e meritate vacanze per lei, quindi buon viaggio Marcella. E poi salutiamo invece Corrado, che ci ricorda che ha scaricato, è bravissimo Corrado, fai da ponte anche al lancio per la nostra app Play 2000 e anche dal sito play2000.it per portarci davvero in ogni luogo. Basta scaricarla questa app dallo store del vostro telefonino, totalmente gratuita, scaricate l'app Play 2000 e ci portate in ogni luogo, quindi seguite tutti i nostri contenuti e anche gli aggiornamenti che riguardano i podcast. C'è una novità italiana, Principe con Scintille.

sensazione che non sarà un addio definitivo alle scene quello di Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con Head That I Made You Love Me, praticamente un singolo precedente rispetto al nuovo Petal che gira in questo periodo e che è il singolo praticamente di denuncia contro tutti i leoni da tastiera che l'hanno criticata in questo periodo. Soprattutto lei è rimasta vittima di body shaming, come insomma tantissime persone nel mondo, e ha deciso di ritirarsi un po' a vita privata senza insomma far trapelare nulla della sua decisione, ma soprattutto di abbandonare per il momento il mondo dello spettacolo. Ariana Grande qui su In Blue 2000. Allora, vediamo anche cosa fanno gli altri artisti in giro per il mondo, perché non è che ci occupiamo soltanto di quello che fate voi in giro e che ci piace insomma commentare con voi anche rispetto alle vostre vacanze estive di quest'estate 2026, però ci sono anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si divertono in giro. Abbiamo beccato i post che praticamente girano in rete, soprattutto sui loro social, in particolare quello di Emma, perché insieme ad Elisa e Dardust si stanno bellamente divertendo in Islanda. Ecco, hanno fatto le valigie, sono partiti insieme, loro sono molto amici, alla volta dell'Islanda si sono concessi qualche giorno lontano dalla frenesia, immersi ovviamente nella natura, ed è un viaggio che Emma sta raccontando davvero passo dopo passo attraverso questa serie di vlog, si chiamano così, video di viaggio, trasformando la vacanza in un piccolo diario di bordo, diario di viaggio proprio di questo trio di amici molto speciale. Nel racconto social di Emma c'è tutta la meraviglia dell'Islanda, dalle giornate trascorse ai piedi di queste cascate meravigliose, alle escursioni tra geyser e paesaggi mozzafiato, e poi non manca naturalmente l'ironia che contraddistingue questo trio, diciamo così, non improvvisato di amici, indicazioni anche che danno a delle pecore che hanno incontrato durante il loro percorso, quindi dei video veramente anche molto divertenti, li trovate appunto sui social di Emma. Buon viaggio anche a questo trio particolare.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vito Lo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi o al massimo domani il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza, altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
2: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

partiamo alla grande grazie ai Green Day e grazie al cambio della guardia anche in regia. Salutiamo Sabino D'Alessandro che è arrivato con noi e ci accompagnerà fino alle 16. Allora ricordiamo la nostra mail diretta a radioinblu.it, perché tra poco commenteremo anche i grandi successi cinematografici, quelli che fanno la differenza al box office italiano, con le mini classifiche dedicate al cinema. Ma prima riprendiamo un discorso che è stato trattato poco fa proprio dalla nostra redazione all'interno delle news: le vacanze degli italiani. Ma in che modo quest'anno? Di più, di meno rispetto agli anni scorsi? Molto meno, perché una bella fetta di italiani, più di 4,4 milioni, non partono per le vacanze, quindi in questo mese di agosto rinunciano alla vacanza, anche perché il dato è eloquente: sono 6,7 milioni gli italiani che quest'anno non si concederanno vacanze, di questi sono 4,4 appunto quelli che rimarranno in casa anche la settimana di Ferragosto, questa che stiamo vivendo, per ragioni soprattutto economiche. I numeri emergono dall'indagine commissionata da un noto portale. Tra chi ha dovuto rinunciare alle tanto attese ferie estive per motivazioni economiche ha dichiarato che è stato l'aumento dei prezzi e dei beni generali, quindi non parliamo soltanto di benzina, di carburanti, ma parliamo anche di luce, gas e quant'altro, che nell'ultimo periodo hanno scoraggiato veramente le partenze. Un rincaro che ha toccato ogni aspetto, dai costi del soggiorno a quelli di carburanti, diciamo prima, pedaggi per chi si sposta in macchina, ma anche per chi sceglie l'aereo o altri mezzi, la situazione è pressoché identica. Lo studio ha portato alla luce anche le motivazioni che hanno spinto alla rinuncia, e oltre a quelle economiche ci sono la volontà di andare in vacanza magari in un altro periodo dell'anno. Bravi, ecco, non intasatevi tutti ad agosto, perché insomma il periodo giusto potrebbe essere anche fine agosto, primi di settembre, quando tutti ritornano e tu te ne parti e vai a farti le tue allegre vacanze alla faccia di tutti. E l'assenza di giorni di ferie, alcuni non hanno ferie da consumare, quindi per quello che rinunciano. Oppure è indicato anche come motivazione l'accudire una persona anziana, oppure un animale domestico che non avete, diciamo, dove farlo, diciamo, andare in pensione in qualche modo, e quindi nessuno ve lo tiene e dovete stare per forza di cose in casa. Infine, tra le motivazioni c'è anche il timore legato alla guerra. Infatti sono più di 243.000 le persone

0: Un 2026 di rinascita dal punto di vista artistico e anche umano di Justin Bieber con la sua Daisies, dal Coachella in poi anche con l'assoluto protagonismo tra gli altri nell'halftime, ricorderete, nella finale dei mondiali c'era anche lui con una toccante esibizione. Queste sono le parole dell'estate, si arricchiscono nella seconda ora anche delle classifiche, non solo le anticipazioni che poi torneremo a spiegarvi e soprattutto a commentare domani nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate, ma parliamo di mini classifiche oggi dedicate al cinema con i 5 film più visti in Italia negli ultimi 7 giorni, che rispecchiano un po' il gusto internazionale. Lo dicevamo, abbiamo fatto uno spoilerone all'inizio del nostro appuntamento di oggi sulle prime due posizioni. Allora, al numero 5 abbiamo in nuova entrata questa nuova versione di Robin Hood, molto particolare, con un irriconoscibile Hugh Jackman, praticamente quello che faceva Wolverine fino a qualche anno fa, che fa la parte del fuorilegge incappucciato più famoso della foresta di Sherwood. Il film si intitola Robin Hood, il prezzo del sangue, e già dal sottotitolo avrete già immaginato che deriva, porta questa nuova sceneggiatura, cioè una nuova linea che separa l'eroe dal mostro, veramente, perché lui in questo film uccide nel nome di un ideale, ma non salva dall'essere proprio un assassino il suo ideale stesso, che poi lo porta, diciamo, a rubare, soprattutto a sottrarre ai poveri, per dare ovviamente ai poveri. In questo caso abbiamo un Robin Hood segnato dalla vita, lontanissimo dall'estetica degli arcieri in calzamaglia che furono i più famosi, ad esempio Douglas Fairbanks nel 1922, vi ricorderete anche Harold Flynn in un grande classico Robin Hood che viene riproposto spesso in televisione del 1939, oppure ritornando a periodi più recenti, si fa per dire, negli anni 90, 1991, grande successo planetario per il Robin Hood interpretato da Kevin Costner. Quindi abbiamo anche un'estetica un po' pulp in questo Robin Hood, il prezzo del sangue, al numero 5 in new entry tra i film più visti nel nostro paese. Al numero 4, un po' a sorpresa, le Cat's Eye, questo evento globale che riguarda questo gruppo formato da ragazze, le ragazze del pop internazionale, che sono reduci da due nomination ai Grammy Awards, si apprestano a conquistare i cinema di tutto il mondo davvero con uno speciale evento che durerà ancora per qualche giorno nelle sale. Sono al numero 4 nel nostro paese, che precede anche l'uscita del loro attesissimo terzo EP intitolato Wild. È un film evento dal titolo Wild Hearts e sarà proiettato nel cinema, ed è proiettato in queste ore a livello internazionale con un'uscita limitata a partire dalla giornata di ieri, e subito sono balzate in quarta posizione le Cat's Eye con Wild Hearts alla numero 4 questa settimana. Numero 3 abbiamo una new entry, appena uscito nella giornata di ieri si piazza subito nel podio La fine di Oak Street, questo film che è un mix tra fantascienza e vita reale. Al cinema il nuovo film di David Robert Mitchell, il regista di It Follows, che nasce da un'immagine minuscola, cioè il regista si era immaginato di vedere un dinosauro che rovistava nella spazzatura di un quartiere qualunque. Un evento cosmico strappa letteralmente una strada della periferia americana del 1982 e la deposita altrove, e quindi troveremo creature preistoriche, questa famiglia dei Platt, che sono interpretati da Anne Hathaway, che ormai è dappertutto, è l'attrice del momento davvero, Ewan McGregor, che ritorna con questo film, e il film è prodotto da J.J. Abrams, quindi uno specializzato già nei film di fantascienza, girato ad Atlanta in un quartiere vero e proprio con dinosauri progettati dall'Industrial Light and Magic, ed è praticamente un divertentissimo B-movie in stile anni 50, però con il portafogli pieno di un blockbuster, quindi grande budget a disposizione, quindi intrattenimento estivo in tutto e per tutto dalle sfumature thriller. Questo La fine di Oak Street, new entry alla numero 3. Tra poco le prime due posizioni dei film più visti in assoluto.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

veloce, vi dico le prime due posizioni, poi commenteremo anche il successo del numero uno, perché ci sono dei dati nuovi. Al numero due Christopher Nolan si conferma stabile con l'Odissea, 46.237.000 euro soltanto nel nostro paese, mentre al numero uno rimane stabile Spider-Man Brand New Day, che continua a scalare la classifica, anzi rimanere fermo al numero uno con 30 milioni all'attivo di euro, ovviamente oltre al successo globale, di cui parleremo tra poco.

Disco che ormai conosciamo benissimo, il nuovo di Olivia Dean, si intitola Baby Steps, il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parlavamo prima della prima posizione ormai globale, non solo in Italia, di Spider-Man Brand New Day, che io e Sabino abbiamo visto, insomma vi consigliamo per un puro cinema d'evasione, fatto anche bene per carità. Il nuovo fenomeno del box office, questi sono dati aggiornati, supererà i 700 milioni di dollari di incasso al botteghino nordamericano, parliamo soltanto del Nord America, nel corso di questa settimana. E ci sono buone probabilità che superi anche il record di tutti i tempi di Star Wars, il risveglio della forza, quindi siamo lì per superare questo ennesimo record. Pensate che solo 6 film nella storia avevano raggiunto i 700 milioni di dollari al botteghino americano, e adesso questo nuovo capitolo di Spider-Man è diventato il 7° a riuscire in questa impresa. Tra l'altro è il 4° film dell'universo della Marvel a raggiungere questo traguardo, dopo Black Panther, Spider-Man No Way Home e Avengers Endgame, con un vantaggio previsto di oltre 50 milioni di dollari su Avengers Endgame. Allo stesso punto della sua programmazione, l'ultimo film dell'Uomo Ragno dovrebbe raggiungere sicuramente i 900 milioni di dollari in Nord America, a quel punto dovrà compiere un ultimo sforzo per arrivare a 936,6 milioni di dollari incassati da Star Wars, appunto il risveglio della forza, e diventare quindi così il film di maggior successo nella storia degli Stati Uniti. Parliamo soltanto degli States, lo ricordiamo, per non dire anche di tutto quello che sta raggiungendo nel mondo e anche nel nostro paese. 15:35, alle parole dell'estate arriva un classico di Max Pezzali, Come mai?

0: silenzio.
1: Lo sai che Sabino mi hai dato una buona idea? Sì, sì, mentre vanno ancora in excess, giusto per qualche secondo. Allora, beh, cose nostre, dai, discussioni, fuori onda. Dovremmo fare un programma solo basato sui fuori onda. Allora, lì sì che sarebbe davvero interessante e carino. Anche il nostro appuntamento con le parole dell'estate è molto interessante, anche grazie alla nostra amica Marisa che ci ha scritto. Ci auguro una buona giornata, grazie, ricambiamo con tanto affetto un grande abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo a diretta @radioinblu.it. Allora, parliamo di musica, parliamo di J-Ax in particolare, che ha annunciato i primi 3 firmacopie con cui presenterà il suo nuovo album dal titolo Vita, Morte, Miracoli, che uscirà venerdì 4 settembre. Gli In Store partiranno da Milano proprio nel giorno della pubblicazione del disco, continueranno a Roma il 5 settembre e a Bari il 6, e poi il mese successivo J-Ax ricomincerà anche la sua attività live con il Vita, Morte, Miracoli Tour 2026, che al momento prevede 2 concerti al Fabric di Milano il 10 e 11 ottobre e 2 all'Atlantico di Roma il 23 e 24 ottobre. Sul palco ovviamente proporrà i brani del nuovo album, ma anche tutti i grandi successi più importanti della sua carriera. Ci sarà anche un momento speciale dedicato ai suoi storici collaboratori, amici fraterni scomparsi negli ultimi anni, Fausto Cogliati e Guido Style. La prima tappa di Milano è sold out, per le altre date del tour è disponibile anche qualche biglietto, quindi informatevi per tempo. Poi ricordiamo anche il grande successo di quest'estate, EPIO, che è stato anche diciamo un disco che è arrivato al primo posto della classifica di Air One, quindi insomma si può ritenere soddisfatto J-Ax di aver piazzato la sua canzone dell'estate proprio al numero 1 della classifica dei brani più ascoltati in radio anche degli ultimi 7 giorni.

Beh, una canzone che fin dal titolo può essere la colonna sonora ideale per un viaggio. Buon viaggio, Share the Love, canzone che ci ha riportato all'estate del 2015 con Cesare Cremonini. Estate attuale invece per il successo di Mark and Cremont. Sono in buona compagnia di Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

E lei è proprio Serena Brancale, che ha sfinito negli ultimi giorni con un video molto carino che gira in rete, soprattutto sui suoi social. Ha sfinito il suo fidanzato a furia di cantargli Al mio paese, che è diventato un tormentone legato allo sfinimento di moltissimi italiani che la ricorderanno inevitabilmente come colonna sonora per questo 2026 dell'estate. Lei l'ha riproposta in loop al suo fidanzato in ogni dove, in ogni stanza della casa, e soprattutto con questo video che è stato montato ad hoc per farci ridere davvero. Quindi complimenti anche all'ironia di Serena Brancale, che nell'ultimo periodo ha parlato anche degli stereotipi magari legati alla canzone Al mio paese. Lei ha detto: a me piacciono, ovviamente deve difendere a spada tratta la sua canzone, giusto che sia così. E poi ricorda anche il passato, quando Simone Ventura le disse che non era credibile. Pensa quanto ce l'ha visto lungo, Simone Ventura, e invece l'ha smentita alla grande. Questa è la storia di Serena Brancale, quella attuale. Era in buona compagnia con i The Colors e ovviamente Merk & Cremont per Partenope. Noi stiamo per chiudere l'appuntamento di oggi. Io ringrazio in regia per questa giornata Davide Dede e Sabino D'Alessandro. Naturalmente vi invito a rimanere con noi, perché sta per arrivare una bellissima canzone già in sottofondo, questa di Iggy Pop, e a seguire l'informazione con le news, e poi la seconda parte curata da Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
2: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Buon pomeriggio, bentrovati. Se avete un orecchio sensibile, come dire, alle cose da nerd, allora questo è il programma giusto, le parole dell'estate. Altrimenti va bene anche solo restare con noi per ascoltare la musica di ieri e di oggi, no? Quella non manca mai. Il fatto è che oggi proprio, 13 agosto, 29 anni fa, con una settimana di anticipo rispetto agli avversari, Microsoft presentava Internet Explorer 3. Per i navigatori di internet, no? Un browser che all'epoca era un passo avanti incredibile, sempre più vicino all'idea di browser, diciamo, moderno, contemporaneo, quello che usiamo oggi, no? E in effetti è proprio il momento storico in cui cominciava una competizione che avrebbe influenzato profondamente lo sviluppo del web. Si è parlato proprio di guerra dei browser nella fine degli anni 90, no? Dove i protagonisti erano due dei primi browser di successo, Netscape Navigator da una parte e appunto Internet Explorer di Microsoft, e quella prima campagna l'aveva vinta Microsoft, sempre tenendo a mente che in quegli anni il web era nato da poco, no? Anche il concetto stesso di browser, cioè il programma che usiamo per navigare in rete, era una cosa nuova. Avevamo raccontato proprio della partenza del progetto World Wide Web di Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra nei primissimi anni 90, quello che proprio ha immaginato e realizzato internet come la usiamo oggi. Poi col tempo l'espansione della rete avrebbe portato alla nascita di nuovi prodotti sempre più avanzati. Penso a Firefox di Mozilla, che nasceva tra l'altro proprio dalle ceneri di Netscape, o Chrome di Google, no? Protagonisti della seconda guerra guerra dei browser. Siamo tra il 2004 e il 2016, insomma, questa seconda guerra vinta da Google, che da allora c'ha tipo il 65% del mercato globale dei browser. Negli ultimi mesi però molte aziende hanno presentato o anche soltanto annunciato nuovi browser, no? Tanto che si inizia a parlare di una nuova guerra del settore, con la differenza che questi nuovi strumenti sono pensati per l'intelligenza artificiale generativa, per fare interagire utenti e chatbot. Vediamo come va a finire, che di solito la possibilità di scelta è sempre un valore, no? Per l'utente finale. Comunque, le parole dell'estate. Francesco Filippi, regia. Partiamo.

0: australiano, ma arriva dalla Nuova Zelanda, vive a Londra da qualche anno ormai, diciamo che non è proprio un giovanotto da social, ecco, si chiama Jordan Rakei nel pomeriggio di Inblu 2000. A febbraio scorso abbiamo parlato di mare, un po' fuori stagione, sicuramente quel fascino, no, che pure Enrico Ruggeri ha cantato in quella canzone che abbiamo canticchiato tutti almeno una volta, il mare d'inverno. L'occasione per parlare di mare d'inverno è stata la prima edizione di un festival dedicato interamente al mare, non fosse altro che occupa il 70% della superficie del pianeta, il mare che regola il clima, che produce metà dell'ossigeno che respiriamo, un ecosistema trasversale, no? Un'infrastruttura strategica e soprattutto uno spazio dove si intrecciano scienza, tecnologia, economia, cultura, politica. E al direttore scientifico del festival, Roberto Danovaro, che è un biologo marino, docente universitario, diciamo uno degli esperti più autorevoli quando si parla di mare, a lui chiedevo se uno dei problemi è che magari lo diamo un po' troppo per scontato sto mare, no? Anche per via della conformazione geografica dell'Italia, cioè c'è sempre stato, che problema ci potrà mai essere? Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è vero, e poi ci vantiamo ovviamente del fatto che abbiamo 8.000 chilometri di coste, però viviamo il mare in modo ambivalente, cioè tutti noi lo amiamo. Io credo che il mare sia uno dei patrimoni che avrebbe un seguito plebiscitario se dicessero quali sono gli ambienti che ami di più. Però poi, come dice la canzone, il mare d'inverno un po' lo dimentichiamo, lo riscopriamo d'estate e scopriamo però anche una quantità di problemi crescenti che possono avere influenza sullo turismo, sull'economia, sulla salute, e quindi è il caso di parlarne. Noi lo facciamo d'inverno perché quest'anno il festival inizierà proprio tra pochi giorni, l'11 febbraio.
0: Il titolo suona un po' minaccioso o l'ho percepito io? Cioè un solo mare, come dire, facciamo attenzione, cerchiamo di curarlo come merita, insomma, un po' questo è il tema, no?
2: No, è una bella chiave di lettura che a cui l'avevo pensato, perché in realtà invece parla di è un po' la traduzione di one ocean, cioè un oceano. Parlare di mare vuol dire intanto che il senso globale, no, delle acque che sono in comunicazione, le acque che sono in comunicazione su tutto il pianeta. Ovviamente mare perché, primo perché il mare nostrum, e poi perché

0: affrontare in questo festival dove abbiamo messo assieme la scienza, ma non è solo un festival di scienza del mare, è un festival della cultura del mare. Ci sarà molta letteratura, molti libri, libri per ragazzi, libri per grandi, ci sarà molto cinema, documentari, dibattiti, geopolitica del mare. Cioè dobbiamo capire che il mare è sempre di più una risorsa, un'opportunità, ma anche estremamente vulnerabile, e quindi abbiamo il dovere di gestirlo in modo sensibile e sostenibile.
1: Soprattutto guardando agli adulti di domani, perché uno pensa, una volta si pensava al mare del 2050, ma ci siamo arrivati, insomma, chi va a scuola oggi lo vedrà quel mare del 2050, che immagino sarà molto diverso, ma nel senso migliore possibile, insomma, rispetto a noi, a quello che abbiamo noi oggi, che era a sua volta molto diverso da quello dei nostri padri. Come dire, il tempo delle trasformazioni si accorcia sempre di più.
0: È vero, e chi è, diciamo, già grande, chiamiamolo così, se guarda, diciamo, indietro quando era ragazzina e andava al mare, si ricorda di spiagge, di mondo, di vita sommersa diverso, e si ricorda anche a volte anche in meglio, no? Nel senso che quando ero ragazzina io ci si sporcava il costume col catrame, si girava con la trielina. Ecco, lì alcune cose le abbiamo fatte molto positive, sono nati i depuratori, i doppi scafi per le petroliere, insomma delle cose le abbiamo migliorate, altre stanno peggiorando alla luce, diciamo, dell'impatto sempre più forte dei cambiamenti climatici e dell'uomo. Ecco, guardando però anche al futuro, come diceva giustamente lei, gli scenari non sono rosei. 2050 è dietro l'angolo e avremo già una riduzione fortissima, ancora più significativa, del pescato, con una produzione e una produttività anche, diciamo, per gli organismi che ci vivono, non solo per il pescato, per noi sempre più esigua. E quindi dobbiamo cambiare il modo di guardare agli oceani, da cacciatori ad agricoltori del mare, da sfruttatori senza guardare le conseguenze, a raccoglitori molto attenti a quello che il mare può offrire in modo più sostenibile. Ecco.
1: No, perché penso alle pescherie dove sembra che in tutto il mare ci siano soltanto spigole e orate, come se non esistesse nient'altro.
0: Sì, è vero, e tra l'altro non ci pensiamo magari, ma noi mangiamo tonni, che quello è un alimento comune credo in quasi tutte le tavole, poi spigolorate, ma è come se mangiassimo orsi, leoni e aquile, perché noi mangiamo dal mare sempre quegli organismi che sono all'apice della piramide alimentare, della rete trofica, e continuiamo a allevare. Allora va bene allevare così come alleviamo maiali, vitelli, eccetera, ma dobbiamo farlo in modo più sostenibile, perché se per allevare questo pesce andiamo a pescare, poi facciamo la frena di pesce con cui alimentiamo il pesce, creiamo un cortocircuito. Il futuro, ad esempio, è l'agricoltura del mare, le alghe, i bivalvi, ostriche, cozze, insomma ci sarà una profonda trasformazione dell'uso delle risorse. Il problema è che non è solo quello, ci sono tante altre cose che fanno appetito, diciamo, tra le risorse che il mare può offrire.
1: In questo probabilmente il fatto di non avere a livello di estensione aree marine protette pari alle aree invece di sulla terra, di parchi naturali, insomma, forse questo potrebbe essere.
0: Questo è senz'altro un limite, sì. Noi abbiamo un obiettivo, che è un obiettivo globale, che il nostro paese ha sottoscritto insieme a tutti i paesi del mondo, che è quello di raggiungere il 30% dei territori marini protetti, così come anche delle terre protette. Ma mentre a terra siamo, non dico arrivati, ma siamo molto più vicini, il mare siamo praticamente a un terzo del cammino, e gli anni che mancano sono pochi, quindi noi sapremo già che non riusciremo ad arrivare a quel traguardo da qui a 4 anni, ormai sono rimasti, ma dobbiamo arrivare più veloce, più vicino possibile, diciamo, a quel traguardo, e poi continuare a non fermarci, altrimenti il mare avrà sempre meno da offrire.
1: Ce l'abbiamo un orizzonte positivo per salutarci con un po' di sorriso, insomma, e pensare alla settimana prossima al Festival Un Solo Mare, no?
0: Certamente, perché l'orizzonte positivo è dato proprio dall'unione del ruolo sociale, dell'interesse, dell'amore che abbiamo tutti con i dati scientifici. Metterli assieme vuol dire creare opportunità di sviluppo sostenibile. Faccio 3 esempi magari per capirci. Il primo è che noi abbiamo sempre più bisogno di energia. Uno dice, vabbè, ma il mare cosa c'entra? Ebbene, l'energia del futuro verrà dal mare, sia dall'eolico galleggiante, cioè le paleoliche in mare aperto, sia dai pannelli solari galleggianti. Insomma, le energie rinnovabili vedono il loro futuro non a terra, ma proprio a mare. E questo è un primo elemento, perché

0: sempre più anche per la rivoluzione digitale avremo bisogno, fame di energia. Il secondo elemento è, alla luce dei cambiamenti climatici, l'acqua. L'acqua è sempre più, diciamo, concentrata, rara e insufficiente a terra. Il mare ne ha tanta, bisogna però desalinizzarla, e quello può essere un sistema non solo per le economie avanzate e quindi, che ne so, anche per l'Arabia Saudita piuttosto che la Spagna o la Sicilia, ma anche per l'Africa, per prevenire, diciamo, grandi migrazioni climatiche. E il terzo elemento è quello delle risorse del futuro, sia alimentari sia minerarie. Bisogna capire lì, alimentari, se possiamo trasformare gli oceani in degli allevamenti sani, puliti e sostenibili, coltivazioni sane, pulite e sostenibili, e poi vedere se c'è un futuro sostenibile anche per la raccolta delle materie prime.
1: I temi sono tanti sicuramente, aspettando la prossima edizione di questo festival interamente dedicato al mare, che io continuo a leggere con un tono di avvertimento, no? Un solo mare, cioè uno ne abbiamo, facciamo attenzione. Soprattutto adesso che magari con la bella stagione lo viviamo tutti in modo più intenso, anche solo sognando di andarci per una passeggiata la sera. Le parole dell'estate.

una delle cose che mi piace di Edoardo Bennato è che si racconta tanto, parla tanto, ha un sacco di argomenti, di storie, no? Un incanto veramente da ascoltare. Poi si concede molto anche sui social. Il nuovo si intitola Ogni settimana nel pomeriggio di Inblu 2000. Cambiamo completamente argomento, perché quando si progetta un'infrastruttura energetica da tipo 400 milioni di sterline, i calcoli tecnici tengono conto un po' di tutto, no? Si analizzano le correnti marine, le maree, i vincoli paesaggistici, addirittura la presenza di reperti, no? Metti qualcosa di archeologico che ti viene fuori, insomma, sepolto nel fango della costa. E c'è poi quella variabile che mai rientra nei piani di E c'è poi quella variabile che non entra mai nei piani di fattibilità degli ingegneri, ed è il peso culturale di un personaggio di finzione amato in maniera incredibile. Una storia che riguarda questo mega cavo sottomarino ad alta tensione, 200 chilometri, pensato per collegare la rete elettrica dell'Irlanda a quella del Regno Unito, all'altezza, diciamo, del Galles del Sud, no? Un'opera strategica, lo scambio di energia pulita, tutto quello che vuoi tu. Eppure, nel punto dove il cavo avrebbe dovuto toccare terra in Galles, ecco che c'è stato l'imprevisto. Passo indietro, fino alle dune di sabbia di Freshwater West, una spiaggia nel Parco Nazionale della Costa del Pembrokeshire. Gli appassionati di cinema sanno che quello è il pezzo di costa dove è stata girata una delle scene più toccanti della saga di Harry Potter, la morte e la sepoltura di Dobby, l'elfo domestico che è rimasto fedele, no, fino alla fine. Nella finzione, Dobby viene sepolto sotto un mucchio di sassi tra le dune. Nella realtà, quella location si è trasformata negli anni in un luogo di pellegrinaggio autentico. C'è chi arriva a piedi, c'è chi si fa ore di macchina soltanto per posare un calzino, no? O un messaggio, una pietra colorata. Su Google Map quel sito è tracciato ufficialmente come Dobby's Grave ed è presidiato dai fan costantemente. Il problema è arrivato quando i promotori di quel famoso cavo che dicevamo prima hanno raccontato alla BBC, insomma, dove sarebbe passata questa linea elettrica. Leggendo le mappe, ascoltando le specifiche tecniche, la comunità dei fan, cioè qualcuno con le orecchie, con quelle antenne dritte, no? Si è reso conto di quel dettaglio che agli ingegneri era sfuggito, cioè gli scavi sarebbero passati sulla tomba della memoria, sulla duna della memoria, sulla duna di Dobby. E tutta la community si è mobilitata. Immaginati, no, un centralino tempestato di telefonate, capito? Centinaia di persone che chiedevano con una certa fermezza di fermare i lavori, di modificare il percorso. E vaglielo spiegare ai manager, no? Che chi è Dobby? Cioè, non ho nessuna idea di chi sia questo Dobby. Che si ritrovano, capito, a cadere dalle nuvole. Ma quando la pressione di un pubblico organizzato incontra un'infrastruttura pubblica, le aziende devono fare i conti con la percezione del territorio. Com'è finita? Partendo dal fatto che contrastare l'attaccamento emotivo di migliaia di persone a un personaggio di fantasia avrebbe creato un danno d'immagine peggiore di qualsiasi deviazione tecnica, hanno riprogettato il tracciato del cavo, che è stato spostato giusto qualche metro più in là, risparmiando il memoriale dell'elfo Dobby. E con quell'ironia tipica British è venuto fuori che la deviazione porterà gli scavi di questo cavo a sfiorare da vicino alcuni resti archeologici autentici che risalgono all'età del bronzo, un patrimonio storico reale schivato, stoccato, sfiorato per evitare di disturbare la tomba vuota di un personaggio mai esistito. Ma questa è la potenza del cinema, le parole dell'estate.

Indietro al 1988, Tanita Tikaram esordiva quell'anno con un disco dove c'era tra le altre questa, Twisted My Sobriety, il suo picco di notorietà. Poi anche una delle pochissime, se non l'unica, canzone pop dove si può sentire l'oboe. L'avevamo data un pochino per scomparsa. C'è un ultimo disco suo dell'anno scorso, tra l'altro un gioco di parole che si intitola Liar, che in inglese significa bugiardo, che invece è l'acronimo di Love Isn't a Right, Liar appunto, passato un po' in sordina qui da noi in Italia. E siamo anche un programma di musica noi. Le parole dell'estate, da Tanita Tikaram a Bruce Springsteen.

Springsteen che è tornata a pubblicare un nuovo live d'archivio, una bella abitudine interrotta soltanto per l'uscita dei bootleg ufficiali del tour americano della primavera scorsa, ma adesso che tutte quelle date sono state pubblicate, ecco che è appena arrivato anche un concerto d'archivio. Il tour era quello di Devils and Dust, la data integrale a Buffalo, New York, 18 luglio 2005, per chi c'era o anche semplicemente chi avrebbe voluto esserci. Intanto noi ci fermiamo qui per oggi, pronti a tornare però domani. Puntuali, come sempre, come tutta l'estate. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: parole dell'estate.
1: È un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto, in corsa a Parigi, prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Ferragosto in Riviera è dire mare mangiare Rimini. Dal 14 al 16 agosto il belvedere di Piazzale Kennedy e il Parco del Mare diventano il cuore dell'estate riminese. Tre serate tra street food, vini doc Rimini, musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e DJ set vista mare. Venerdì 14 la cena di mezza estate e il Rebola Roof Party con l'icona hip hop DJ Double S. Sabato 15 Decanto Tasting of Music e la lunga notte di Ferragosto con PJY DJ. Domenica 16 con Patrizio Roversi in una immersiva degustazione dell'Evo del Riminese e il gran finale con l'esclusiva Closing Night in terrazza. Dire mare mangiare Rimini. Il Ferragosto di Rimini si vive qui. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo su stradadeivinidirimini.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Questa mattina le forze dell'ordine hanno sgomberato l'hotel Sydney a Igea Marina, provvedimento atteso dopo i recenti controlli nella struttura che hanno confermato una situazione di carenze e irregolarità. Lo scorso 27 luglio un blitz di polizia locale, carabinieri e polizia di Stato aveva accertato la mancanza dei titoli per operare. In un altro controllo dello scorso marzo erano stati trovati diversi ospiti irregolari. L'albergo aveva già ricevuto ordinanze sindacali di cessazione dell'attività, ma figurava ancora sulle piattaforme di prenotazione e anche questa mattina ospitava diverse decine di persone, lavoratori ma anche famiglie, che pagavano regolarmente l'alloggio. Questa notte non so dove andare a dormire, ci ha detto uno di loro. L'hotel, la cui proprietà è separata dalla gestione, ha creato negli ultimi mesi diversi problemi di ordine pubblico. Sentiamo il sindaco di Bellaria e Igea Marina, Filippo Giorgetti.
3: La chiusura dell'hotel Sydney è un segnale, un evento atteso per la zona, atteso per il quartiere, per ridare anche dignità, tranquillità e sicurezza in un luogo che era diventato un luogo abbandonato, dove la mancanza di legalità era totale. L'aspetto più triste di questa storia è chi si approfitta della marginalità, cioè il gestore che ha preso in affitto l'hotel e l'ha riempito prendendo soldi da persone anche senza garantire proprio la licenza dell'attività, e quindi era doveroso che si arrivasse a questo epilogo. La struttura è stata oggetto di ben 3 ordinanze di chiusura a partire dal marzo scorso, poi cambi di scia, un provvedimento presso il tribunale che si è concluso proprio nei giorni scorsi, prevedendo come oggi la prima data utile per un intervento risolutivo, hanno trascinato questa storia fino a qua. Chi era dentro è stato avvisato delle ordinanze, sono state appese. Io personalmente sono stato 4 volte insieme alla polizia locale sul posto portando le ordinanze, spiegando loro che il tempo per stare lì dentro era assolutamente scaduto. Alcune persone erano in buona fede, altre no, non erano neanche a posto, regolari, ma ribadisco, non punterei tanto il dito su di loro quanto su chi specula su queste situazioni. L'hotel era completamente abbandonato, autogestito da queste persone, ma all'interno c'erano decine di persone, al 99% provenienti da paesi africani, del Nord Africa, molte delle quali non a posto neanche con i documenti.
2: Un diploma di qualifica professionale completamente inventato per scalare le graduatorie e ottenere un impiego a scuola. La Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna ha condannato un collaboratore scolastico di 41 anni a risarcire lo Stato. All'epoca dei fatti l'uomo lavorava a Rimini. A far scattare le indagini la segnalazione del locale ufficio scolastico territoriale, il servizio di Lamberto Abbati.
4: Ha presentato un diploma con il massimo dei voti, autocertificando il possesso della qualifica di operatore dei servizi di ristorazione ottenuto in Campania. Un titolo che gli ha permesso di scavalcare decine di candidati onesti e ottenere contratti di lavoro come collaboratore scolastico. Ma quel titolo di studio era in realtà un documento completamente falso, ottenuto in una sessione d'esame fantasma che non è mai stata indetta. Protagonista della vicenda è un uomo di 41 anni, nato in provincia di Salerno. All'epoca dei fatti il dipendente lavorava all'interno di istituti scolastici del Riminese. A far crollare il castello di carte è stato proprio l'ufficio scolastico di Rimini, che accorgendosi delle anomalie sul diploma del bidello ha inviato nel giugno del 2023 una dettagliata denuncia di danno erariale alla procura contabile. Le indagini hanno svelato un collaudato sistema di falsi diplomi emessi da un istituto paritario di Salerno. Nel caso specifico, la pergamena presentava persino un numero di matricola appartenente a un'altra scuola statale estranea ai fatti, e i verbali d'esame recavano le firme falsificate dei docenti della commissione. Inutili le tesi difensive del lavoratore, che sosteneva di non essere a conoscenza della falsità del diploma e che le mansioni erano comunque state svolte con diligenza e senza richiami. Per i giudici contabili il dolo è inequivocabile. Chi ottiene una qualifica in una sessione d'esame straordinaria ad agosto, a cui non ha mai preso parte, non può non sapere. Il 41enne è stato quindi condannato a risarcire 16.000 euro al Ministero dell'Istruzione del Merito, una somma corrispondente al 40% degli stipendi che ha indebitamente percepito grazie a quel falso documento.
2: Entro la fine dell'anno dovrebbero partire a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri in Viale Corte Maggiore. L'Agenzia del Demanio ha comunicato all'amministrazione che la procedura per la gara d'appalto è attualmente in corso come da programma e che si concluderà il prossimo 18 settembre. Il Comune ha completato i passaggi urbanistici e procedurali di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato l'area a ridosso del canale del porto per 99 anni e approvando tutte le misure necessarie. L'iter ha subito rallentamenti dovuti a ritardi dello Stato nel reperire i fondi per l'opera, saliti a circa 11 milioni. A sbloccare la situazione nei mesi scorsi il sollecito inviato dall'amministrazione, coinvolgendo anche i parlamentari locali. In attesa che la struttura sia pronta, insieme alla prefettura, il Comune sosterrà la riqualificazione degli alloggi temporanei per i militari. A 10 giorni dalla visita pastorale di Papa Leone, ieri sera in Sala Manzoni a Rimini si è tenuta l'assemblea plenaria con i volontari che saranno in servizio il 22 agosto tra Arco, Duomo e Porto. In apertura il Vescovo ha richiamato il valore della giornata, poi gli ingegneri responsabili del piano di sicurezza e i rappresentanti della protezione civile hanno spiegato ruoli e compiti di ciascuno. Il servizio di Simona Molazzani con le voci di alcuni volontari.
0: Non state organizzando un grande evento, ma l'incontro con un padre. Le parole che il vescovo Nicolò Anselmi ha ripetuto più volte ai volontari in queste settimane esprimono bene lo stile con cui la comunità ecclesiale riminese vuole vivere il 22 agosto. E mentre sul piazzale del porto il palco è stato montato, gli oltre 500 volontari si sono ritrovati in Sala Manzoni per arrivare preparati al meglio ad accogliere con il sorriso, una parola e un gesto gentile migliaia di pellegrini.
5: Piacere di collaborare con tante persone che in questo momento danno il loro tempo perché tutto possa svolgersi nel migliore dei modi e perché possiamo raggiungere veramente l'incontro con Papa Leone in una maniera proprio fraterna di uomini e di donne che desiderano incontrarlo e abbracciarlo.
6: Sono molto contento, sono molto felice. Perché il Papa, l'evento del Papa è importantissimo, soprattutto qui a Rimini, e poi io ho un'esperienza personale perché ho conosciuto dal vivo Papa Giovanni Paolo II, quindi per me la figura del Papa è qualcosa di sacro. Per una volta mi stacco da quello che è il mio lavoro e faccio qualcosa di diverso, molto divertente.
7: Sono molto emozionata, però sono anche molto carica, piena di fede e sono anche pronta a dare tanta gentilezza e ad accogliere i tanti fedeli.
0: Tra i momenti più coinvolgenti l'incontro che il Santo Padre farà in Duomo con le persone fragili.
8: Abbiamo cercato con tutto, in tutti i modi di dare questa possibilità a tutti. Ci sono anche fra noi l'associazione Ciechi, ci sono un gruppo di sordi che avranno poi il traduttore. Abbiamo la presenza di carcerati, la presenza di ragazzi di San Patrignano e poi diversi ragazzi autistici che stanno facendo proprio la preparazione per rendere più familiare il luogo, già da giorni che stanno venendo in cattedrale. I ragazzi della casa circondariale hanno preparato uno scrigno. Abbiamo chiesto a tutti di poter scrivere quello che è il desiderio che hanno nel cuore, la loro sofferenza, il loro bisogno e anche proprio i desideri, e verrà consegnata nelle sue mani.
2: Giovedì 20 agosto prenderà il via la 37esima edizione del Palio dell'Odaino a Mondaino. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
9: Grazie al lavoro di quasi 400 volontari, il borgo di Mondaino è pronto a trasformarsi in una città del 400, dove dame, cavalieri, falconieri, sbandieratori, armigeri, musici e giullari saranno protagonisti del Palio dell'Odaino. Il titolo di quest'anno, un risveglio lungo secoli, una festa che non finisce mai.
1: Radio Icaro Rubicone, radio in espansione.

0: Dziękuję.
1: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone.
1: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Affidiamo a Dio tutto quello che portiamo nel cuore, tutte le nostre intenzioni di preghiera celebrando questa Santa Eucaristia. Preghiamo per i nostri cari, preghiamo in particolare per Giovanni. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati.

Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno, davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio. Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio. Proclameremo le tue opere, Signore. Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato. Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele. Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vorre regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.

Perché Gesù, nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato, ci chiede di perdonare. Gesù ci chiede di perdonare. Non uno, due, tre volte, non sette volte come chiede Pietro, ma perdonare sempre. Gesù sa benissimo che perdonare non è così facile. E soprattutto se una persona che mi ha fatto tanto male, e perdonare sembra impossibile. Ma perché Gesù ci chiede, bisogna perdonare. Ognuno di noi ha delle risposte, tante risposte ci sono ovviamente, ma una delle risposte è che il fatto di perdonare o non perdonare ha un effetto, ha un impatto non soltanto alla persona a cui devo perdonare, ma ha un impatto anche a me e a Dio. Ha un impatto. Perdonare ci fa liberare dai vari pesi, ci fa risparmiare tempo, energia, ci apre allo stato di grazia, ci apre all'amore, vero amore di Dio, perdonare. A dire è facile, ma a praticare, a realizzare, non è così facile. Perché il male, la colpa che vediamo negli altri hanno radici anche dentro di noi, nel cuore di ciascuno di noi c'è anche questo. Quindi abbiamo bisogno del perdono e perdonare. Per questo Gesù anche nella preghiera del Padre nostro dice: rimetti i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E poi sia Matteo che Luca dice: siate perfetti, siate misericordiosi come Dio. Cioè la perfezione di Dio in qualche modo sta nella misericordia, nel perdono. Diventa dono per gli altri, innanzitutto per te stesso. Quindi nella croce che Gesù ci ha perdonato e manda ciascuno di noi a fare questa esperienza di perdono, a accogliere questo perdono e cerca di praticare, perdonare anche gli altri. È una vocazione per ciascuno di noi. Altrimenti, come dice la prima lettura, ogni tanto che rifiutiamo il perdono ci allontaniamo da Dio, ci allontaniamo dalla grazia, dalla vera vita, del vero amore che Lui ci propone. Ovviamente non ci chiede subito a perdonare tutto, ma come la parabola di oggi ci chiede anche tempo, ci chiede il desiderio innanzitutto e chiede un cammino, chiede tempo, cammino di perdono. Chiediamo questa grazia in questa Santa Eucaristia, chiediamo la grazia del desiderio, del perdono che ci fa avvicinare unita a Dio, la vera vita, e chiediamo la grazia perché anche ciascuno di noi riesca a trovare un cammino adatto al perdono. Amen.

0: preghiamo. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Ripetiamo insieme: ascolto Padre la nostra supplica.
1: Ascolto Padre la nostra supplica.
0: Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo. Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo. Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. Affidiamo al Signore Giovanni, preghiamo. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera per Cristo nostro Signore.

Preghiamo insieme perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beventene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ricordiamo in particolare Giovanni. Ammettegli alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbia misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Insieme a noi tutti, per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con Gesù, con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato, innalziamo con fiducia al Padre tutto quello che portiamo nel cuore, le nostre intenzioni di preghiera, soprattutto la capacità di perdonare noi stessi, perdonare gli altri, accogliere il perdono di Dio, tutti insieme. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: molto emozionata, però sono anche molto carica, piena di fede e sono anche pronta a dare tanta gentilezza e ad accogliere i tanti fedeli.
1: Tra i momenti più coinvolgenti, l'incontro che il Santo Padre farà in Duomo con le persone fragili.
2: Abbiamo cercato con tutto, in tutti i modi, di dare questa possibilità a tutti. Ci sono anche fra noi l'associazione Ciechi, ci sono un gruppo di sordi che avranno poi il traduttore, abbiamo la presenza di carcerati, la presenza di ragazzi di San Patrignano e poi diversi ragazzi autistici che stanno facendo proprio la preparazione per rendere più familiare il luogo, già da giorni che stanno venendo in cattedrale. Ragazzi della casa circondariale hanno preparato uno scrigno, abbiamo chiesto a tutti di poter scrivere quello che il desiderio che hanno nel cuore, la loro sofferenza, il loro bisogno e anche proprio i desideri, e verrà consegnata nelle sue mani.
3: Giovedì 20 agosto prenderà il via la 37esima edizione del Palio dell'Odaino a Mondaino. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio.
4: Grazie al lavoro di quasi 400 volontari, il borgo di Mondaino è pronto a trasformarsi in una città del 400, dove dame, cavalieri, falconieri, sbandieratori, armigeri, musici e giullari saranno protagonisti del Palio dell'Odaino. Il titolo di quest'anno, Un risveglio lungo secoli, una festa che non finisce mai, riassume bene l'atmosfera che si respirerà in un evento capace di riportare in vita antiche tradizioni. Nell'edizione di quest'anno debutta Sulle tracce dei maestri, visita guidata alle arti e ai mestieri del Rinascimento, un'esperienza che trasforma il paese in un museo interattivo a cielo aperto, con 100 postazioni dedicate alle professioni dell'epoca. La prima giornata porterà in Piazza Maggiore et Grande Festa Sia, il momento che rievoca la tregua tra Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, signore di Urbino, episodio storico del 1459 attorno al quale nasce l'idea della manifestazione. Il momento decisivo sarà lo giuoco dello Palio, in cui le quattro contrade di Borgo, Castello, Contado e Montebello si affronteranno per conquistare il 37esimo Palio. Le quattro giornate saranno animate dall'intrattenimento di numerosi artisti, tra cui la compagnia Cataclò Athletic Dance Theater, una delle realtà artistiche italiane più conosciute anche a livello internazionale. Tra gli spettacoli in programma farà il suo debutto la compagnia De Alchimia, mentre i musici della compagnia di San Michele Arcangelo si esibiranno con nuovi costumi storici e un repertorio musicale rinnovato. E così, per quattro giorni, entrando tra le mura del borgo, sarà possibile fare un viaggio in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato.
3: Questa era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi rimando al nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it, sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Boys Chase Girls per Josh Withers. Andrew Chappell è nato in Texas, ma ora risiede a Boise, in Idaho. È cresciuto suonando in chiesa e cantando con suo padre, e la sua musica è intrisa di outlaw country. I suoi testi parlano di amore, di perdita e di dipendenza. Insieme alla sua band e Bitterroot Revival suonano più di 200 date all'anno. Andrew Chappell, Let Get Lost.

Let's Get Lost, Andrew Chappell. Billie Joe Jones è una stella nascente della musica country. È nata e cresciuta in Texas e quando aveva 5 anni teneva concerti per i suoi nonni nel loro soggiorno. Si è guadagnata la popolarità grazie alla finale conquistata nel programma della CBS The Road, un talent di musica country creato da Taylor Sheridan e Blake Shelton. Ha piazzato fino a questo momento 5 singoli consecutivi al primo posto nella Texas Regional Radio Report. Billie Joe Jones, Flame.

Billy Joe Jones. Anthony J. Russo è originario di St. Charles in Missouri. Ha lasciato la scuola superiore quando aveva 17 anni per unirsi al circo. Dal 2001 al 2019 ha fatto tour internazionali per una varietà di compagnie, tra le quali anche il Cirque du Soleil. Ha avuto il privilegio di suonare in sale come il Radio City Music Hall e la Carnegie Hall di New York. Nel 2020 ha costituito la sua band Russo & Company, con la quale continua ad esibirsi e a pubblicare dischi. Prize Fighter. Well, I ain't-

Prize Fighter, Russo and Company. Il 20 maggio 1985 nasceva a Dixon in California uno dei pilastri della nuova musica country mainstream, John Pardy. Si è innamorato della musica country da quando era bambino grazie all'apparato per il karaoke di sua nonna. È stato attratto da George Jones, Joe Strait e si è innamorato di Garth Brooks quando aveva 7 anni, dopo aver cantato Friends in Low Places alla festa di compleanno di suo padre. Ha preso in mano una chitarra quando aveva 12 anni, provando a scrivere le sue prime canzoni, e si è unito ad una band quando ne aveva 14. Dopo il diploma ha formato un duo con il suo amico Chase McGrew, dal quale si è separato nel 2008 per trasferirsi a Nashville e tentare di entrare nel mondo della musica country. Mentre sbarcava il lunario lavorando come bagnino, vendeva a bordo vasca i suoi CD. 18 mesi dopo il suo arrivo ha iniziato ad attirare l'attenzione della major e il suo album del 2015, California Sunrise, lo ha trasformato in una vera e propria star. Happy birthday, John Pardy, Cowboy Hat.

Whiskey Jackson and Whitley Blake Lambert nella Collie Corner. I Rossi Brothers sono una band texana formata dai fratelli Steven ed Andrew McWilliams. Sono originari però della Louisiana ed hanno iniziato a suonare insieme fin da ragazzini. A metà del 2010 hanno raddoppiato la band aggiungendo una chitarra e una batteria. Nel 2025 hanno pubblicato The Devil Revisited. Questa è la title track, The Rossi Brothers.

The Devil, The Rusty Brothers. Hank Ruff è cresciuto nel sud dell'Indiana, è stato circondato dalla musica country fin da piccolo e a 11 anni aveva già preso in mano un bandolino e suonava alle jam session di bluegrass. È passato poi alla chitarra e si è tuffato nei suoni del country degli anni 90. Al liceo ha deciso di imparare le canzoni country più moderne da suonare alle feste, sperando di fare colpo sulle ragazze. La fusione tra le sue radici old school e le influenze moderne è il centro della sua musica. Ha iniziato a scrivere canzoni durante l'ultimo anno di liceo, molte delle quali insieme a suo padre. Hank Ruff, One Thing I Can Count On.

0: sound.
1: One thing countdown per Anke Ruff. Luke Hupp è originario di Lewisburg in Kansas, è l'ultimo arrivato sulla scena country di Nashville ed ha un trascorso nella squadra di football dell'Oklahoma State University. Nel 2026 attendiamo con impazienza l'arrivo del suo album di debutto. Intanto un singolo, Luke Hupp, Damn If I Didn't.

Them If I Didn't per Luke Hop. Siamo arrivati alla fine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show anche per quest'oggi. Vi trovate, vi ricordo, tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. James Todd, Southern Drawl.

0: Radio Icaro.
1: Let's go. Sounds good. Real good.